Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal, gli spazi allestiti sono molti. Sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti. E sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta.

0: Risentiamo un momento.
1: Blackout trasmette da Torino sui 105.250 MHz della modulazione di frequenza. Bella la soglia,
2: capito? Scusa, questa è allegria, siamo allegri, diciamo così.
3: www.blackout.org/

0: Cal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch RDO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclofficina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Da gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop, Pix

0: dei cadaveri, schettino! Avanti!
1: Quanti cadaveri ci sono?
0: Non lo so! Uno lo so! Uno lo sentito! E lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo!
1: Ma ti rende conto che il buio è che qua non vediamo niente?
0: E che vuole tornare a casa, schettino? E voi vuole tornare a casa?

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta qui ed

0: 20 anni di Mezcal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa, Collegno. Mezcal Squat.

team e Città di Torino, insieme per combattere lo spaccistrada. Grazie alla rete 5G, i pusher del domani arriveranno volando. Spacciadrone. Il primo sistema automatizzato per la drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando. Apri la finestra con lo spacciadrone per la roba. Basta un click.

0: Skull Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch RBO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Da gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop.

23:34, un saluto Gengis Khan a tutti, siete sempre sintonizzati sulle magiche frequenze di Blackout 105.250.

0: la colazione dei tuoi bambini? Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.
1: Ma, col Nesquit il latte è di nuovo grigio e mi sono tornati buboni sulla pelle.
0: Io ci tengo che i miei figli inizino la giornata con il giusto apporto di vitamine, proteine, sali minerali e, perché no, anche un po' di dolcezze. Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il Padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti, 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: Multitox.
1: Ha un obiettivo e ce l'ha anche quando torna l'obiettivo. Non è solo andando. È condiviso.
0: Multitox.
2: Birra, birra, birra, birra.
3: Sei vantaggiato.

0: Pascal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch, RDO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Da gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop,

Rock legends John Keel and Chris Spedding.

0: this one, don't want the reload.
1: Contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011 249 5669, oppure la hotline WhatsApp con i solitari del Ministero 346 667 3263. Radio Ministero, l'unica radio dell'Italia.

0: giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta qui

0: 20 anni di Mezcal Squad.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa, Collegno. Mezcal Squad.

Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna, o a qualche suo aspetto.

0: cazzo.
1: Cazzo è? Perché? Che cazzo?
0: Febile per il chiudo, guarda che cazzo hai combinato?
1: Io non ho combinato un cazzo, ho fatto... Suca! Direi che possono andare a sucare allora, nell'ordine. Pisse che ce l'ha...

0: Tra l'altro leggendo, cioè dicono sul serio, che io ho qualche vaga somiglianza col cantante degli Echo and the Bunny da giovane. Se voi guardate qualche foto da giovane del cantante. E poi aspetta, e poi anche con un altro cantante, Nick Cave da giovane. Nick Cave da giovane.
1: E poi aspetta.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati
1: che con la loro proposta qui ed ora sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni il Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat.

10 agosto. Sono le 9 di mattina e siete all'ascolto delle libere frequenze di Radio Blackout sui 105 e 250.

questa mattina ancora con Mattina XXL fuori orario, che torna a lunedì, ma dalla fascia dalle 9 alle 11. E questa mattina ancora con dei contributi informativi. Torniamo sulla vicenda di Spin Time Labs a Roma con degli aggiornamenti dopo le dirette e i collegamenti di mercoledì scorso. Di rassegna stampa degli ultimi giorni, e poi ci collegheremo di nuovo con Spin Time.

Allora, 9 e 5 minuti, iniziamo. Ricordiamo la vicenda in breve. Ormai più di 10 giorni fa a Spintem Labs, centro sociale e occupazione abitativa nel cuore di Roma, a seguito di un piccolo incendio rapidamente estinto, sono stati fatti uscire gli occupanti e da lì non sono più rientrati. Dapprima con la scusa dell'inagibilità dell'edificio e poi anche dopo i controlli sullo stato strutturale, per pressione della proprietà e del Ministero degli Interni. Nel frattempo si è mobilitata una grande macchina di solidarietà che ha supportato il presidio all'esterno dell'edificio per più di una settimana, in cui gran parte delle famiglie residenti, più di 300 persone, si sono trovate a vivere nel picco di calore in strada, chiudendo la strada. E dopo alcuni giorni il comune si è offerto per l'acquisto dell'immobile e per un accordo ponte con la proprietà per far rientrare gli abitanti il prima possibile. E quindi più o meno questa era la situazione quando c'è stato il primo aggiornamento qua su Radio Blackout mercoledì scorso. Nel frattempo, appunto, negli ultimi giorni è saltato il tavolo della trattativa con la proprietà Investir SGR. C'è stata una grande assemblea venerdì scorso in cui lo stesso sindaco di Roma, Roberto Quartieri, si è impegnato per trovare intanto una sistemazione abitativa temporanea e poi permanente per le famiglie sgomberate, in cui gli occupanti, il collettivo che si è creato anche di

di Michele Gambirasi, Spin Time, Gualtieri rilancia Vogliamo comprare l'edificio, e racconta appunto dell'assemblea di venerdì scorso. Quando sono le 17.30, l'assemblea pubblica convocata ieri da Spin Time davanti all'edificio non è ancora iniziata. Tra la folla si fa avanti il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Si posiziona al centro, intorno a lui ci sono abitanti e attivisti. Il giorno dopo il fallimento della trattativa per l'accordo ponte, che avrebbe dovuto far rientrare le persone in attesa di poter finalizzare l'acquisto dell'edificio da parte dell'amministrazione, Gualtieri sceglie di lanciare in primo luogo, rispondendo alla società Investire SGR, la proprietà. Sembrava che l'accordo potesse esserci, così come i preparativi per darne l'annuncio. Poi il fondo giovedì ha declinato l'offerta adducendo cavilli giuridici. La soluzione esporrebbe la società e i suoi amministratori a rilevanti responsabilità civili e penali, hanno scritto in un comunicato in propria difesa. Motivazioni capziose per Gualtieri e preoccupanti, che risponde: la proposta d'acquisto era solida dal punto di vista tecnico e giuridico. Continua: la condizione di sicurezza poi erano state valutate dai periti del comune, che hanno escluso la presenza di criticità strutturali tali da impedire questo percorso e attestato la possibilità, una volta completati gli interventi e acquisite le necessarie certificazioni, di predisporre in condizioni di sicurezza spazi in grado di accogliere circa 120 persone entro 60-90 giorni. Quindi il nodo, continua l'articolo, è solo politico, le motivazioni giuridiche un pretesto. Non c'era nessun obbligo di accettare la nostra proposta, dice Gualtieri davanti agli abitanti, ma è anche vero il contrario. Nessuno vieta a un fondo immobiliare di avere un cuore, di fare una scelta e assumersene le responsabilità. Non è che non si poteva fare, è che non hanno voluto farlo. Nella notte di giovedì l'amministrazione ha assicurato agli abitanti che sarà garantito alloggio pubblico. Non è una concessione, ma un loro diritto. E da ieri mattina, quindi dalla mattina di giovedì, l'amministrazione ha iniziato il lavoro per trovare una sistemazione alle 400 persone che dal 29 luglio sono state sfollate dall'edificio. Una soluzione in ogni caso più costosa dell'accordo sottoposto a Investire. Anche su questo siamo stati lasciati da soli. Lo facciamo in condizioni drammatiche, con le nostre sole forze, senza il sostegno né della regione né del governo, attacca Gualtieri.

Leggiamo anche un estratto dall'altro articolo di Giuliano Santoro, Piantedosi, legge e ordine, spiana la strada della rendita, che approfondisce appunto quello che poi anche nel comunicato di ieri pubblicato dal collettivo di Spin Time si capisce meglio, ovvero le pressioni dell'esecutivo del Ministero degli Interni sul no della proprietà, nonostante le iniziali motivazioni legate solo a dei motivi giuridici e civili. Scrive infatti Giuliano Santoro: dietro al fallimento della trattativa per l'acquisto di Spin Time c'è senz'altro lo strapotere dei fondi immobiliari, ma non basta. Il modello USA ci insegna che il mercato selvaggio, per dispiegare la sua feroce, necessita del potere e delle leve dell'esecutivo. Per questo ci troviamo davanti a un'operazione politica a tutto tondo, espressione della vita della via italiana al trumpismo. Lo si capisce leggendo le soppesate parole del comunicato di Investire SGR, ripercorrendo le fila dei controlli sull'agibilità, guardando a questa legislatura e gli scalpi di tre occupazioni storiche agitate dal governo di fronte all'opinione pubblica, nell'ambito di una più vasta lotta a ogni forma di dissenso politico e sociale. Se si guarda il comunicato del fondo di investimento, si comprende facilmente che al di là di cavilli e argomentazioni di circostanza, le ragioni di investire sono tutte politiche. Virgolettato, non ci sono le condizioni di legalità e di sicurezza per consentire l'utilizzo dell'immobile, dicono utilizzando due parole che risuonano con quelle agitate dalla destra nel dibattito pubblico. E ancora, la situazione dell'immobile non è tale da consentire di ripristinare in tempi brevi le condizioni di sicurezza e agibilità occorrenti per poterlo utilizzare per fini abitativi e senza incorrere nelle responsabilità civili e penali che gravano sulla proprietà. Non deve essere un caso che questa dichiarazione resti blindata, che si rifiutano di approfondire ogni chiarimento circa i concetti di legalità e sicurezza, che pure l'amministrazione comunale, con la garanzia della Chiesa, si era detta pronta a risolvere. Questa stessa determinazione Matteo Piantedosi l'aveva mostrata già da prefetto di Roma, quando aveva compilato la lista di occupazioni da sgomberare. Gli stabili che comparivano in quell'elenco presentavano una lugubre graduatoria fatta di longevità, situazione proprietaria e una supposta pericolosità sociale.

Da quando è diventato ministro, l'ex prefetto è passato ai fatti e ha cominciato a sgomberare. Questo elenco ha incrociato la necessità del governo di inseguire i fatti di cronaca e individuare il nemico di turno. Ecco allora che l'estate scorsa è arrivato il colpo a Leoncavallo di Milano, che pure aveva in piedi una trattativa col comune. Poi è giunto il turno di Ascatasuna a Torino, anch'esso in mezzo al guado di un percorso complesso di regolarizzazione. Infine Spin Time, che ha costruito alleanze larghe, anzi larghissime, ha ospitato alti prelati ed eventi giubilari, ma è rimasto la spina nel fianco della destra. Anche l'occupazione di via Santa Croce e Gerusalemme, come le due precedenti, era in piena trattativa con l'amministrazione capitolina. Di più, è espressamente citata nel piano strategico sul diritto all'abitare predisposto dal Campidoglio, che comprende la valorizzazione di tre grandi storiche occupazioni romane. È questa interlocuzione che la coincidenza di interessi tra rendita finanziaria e governo ha inteso interrompere.

interessante nell'articolo di Giuliano Santoro come viene evidenziato che effettivamente i tre grossi sgomberi, seppure sicuramente non gli unici, basti pensare che a Roma prima di Spin Time solo quest'anno sono stati sgomberati due volte il Bencivenga e Laurentino 38 e ZK Ostia, che hanno fatto sicuramente meno notizia e non sono saliti alla cronaca nazionale per così tanto tempo, però è vero che a livello simbolico per la propaganda del governo lo sgombero di Asceta Suna, Leon Cavallo e Spin Time ha assunto questo valore e si tratta appunto di tre occupazioni che erano nel pieno di percorsi di regolarizzazione, dialogo istituzionale, e sicuramente anche questo fa riflettere, ha fatto riflettere anche qua a Torino sui limiti di questo percorso, sui limiti anche del potere politico del comune di fronte alle ingerenze del prefetto, del Ministero degli Interni. Nel caso di Spin Time a Roma, in questi giorni giustamente stanno ricomparendo, perché già c'erano stati vari articoli e approfondimenti curati anche dallo stesso collettivo dell'occupazione, riflessioni e inchieste su invece la natura più legata alla speculazione immobiliare, all'epoca delle cartolarizzazioni del governo Berlusconi, la svendita del patrimonio pubblico e quel processo di deregolamentazione appunto su vendita e riacquisto del patrimonio pubblico. E in merito, sempre sul Manifesto, Luigi Corvo, che già aveva firmato un bell'articolo che avevamo letto settimana scorsa. Continua ad approfondire appunto la dimensione più immobiliare e finanziaria di questo sgombero. Scrive: vale la pena leggere il comunicato della proprietà di Investire SGR con attenzione, perché la sua logica interna è molto istruttiva. Investire dichiara di agire a tutela del risparmio che le è stato affidato. Allora chiediamoci, quanto sono già stati tutelati gli investitori che oggi si dice di voler proteggere? Che è una quota del Fondo Immobili Pubblici, FIP, fin dall'origine, sottoscritta al valore nominale di 100.000 euro nel 2005, ha già incassato in 20 anni 214.000 euro tra dividendi e rimborsi di capitale, oltre il doppio del capitale versato, prima ancora di contare il valore residuo della quota.

Non hanno corso un rischio imprenditoriale e una rendita di posizione che la politica ha assegnato loro nel 2004, pagata con risorse di tutti noi. Il patrimonio pubblico ceduto, i canoni versati in 20 anni. Un appello allora ai quotisti del FIP, chiunque siano. Se davvero vi sta a cuore la tutela dei vostri interessi, non ritenete che 20 anni di rendimenti che hanno già raddoppiato il capitale grazie a risorse pubbliche possano bastare? Su questo valore c'è un altro dato, verificato dalla Corte dei Conti. Cassa Depositi e Prestiti finanziò il 70% dell'operazione del 2004, garantendo allo Stato liquidità immediata per contenere il rapporto deficit-PIL. Quando poi le quote passarono agli investitori finali, le banche, a Ranger, li rivendettero a un prezzo superiore di oltre il 40% a quello pagato. 99 milioni di euro di margini incassati in meno di 7 mesi. È evidente quindi che Spin Time sta portando alla luce i cortocircuiti del nostro presente, la vera genesi del debito pubblico e l'incapacità di una classe politica che, per calcolo elettorale, preferisce il breve termine svenendo il patrimonio comune, esponendo le casse dello Stato a un costo doppio, dissipando il bene di tutti. Finisce l'articolo riprendendo appunto un'altra linea del dibattito di questi giorni, ovvero dire a questi investitori che la buffata è stata abbondante, che può bastare e che se non si trova un accordo sulla cessione resta la via dell'esproprio per pubblica utilità, uno strumento che la legge mette a disposizione proprio del comune per una funzione abitativa e sociale che nessun altro soggetto ha mai voluto garantire. Perché la vita di quelle 400 persone e l'esperienza sociale di Spin Time sono il capitale più importante da preservare per chi ha a cuore la democrazia.

Però questi erano alcuni articoli usciti sul numero di sabato del Manifesto. Invece, andando ad oggi, leggiamo dal Corriere della Sera di questa mattina che circa 60 persone, tutte censite dal Campidoglio, ieri hanno trovato una sistemazione, seppur temporanea, che gli consente di lasciare la tenda aperta 10 giorni fa in via di Santa Croce in Gerusalemme dopo l'evacuazione post incendio. Priorità alle famiglie, come ovvio. Chi sulla testa ha il tetto di un albergo, chi dorme in abitazioni private convenzionate con la protezione civile, chi sta per trasferirsi in strutture messe a disposizione dalla diocesi. Il palazzo ex INPDAP però non è vuoto, ci sono i poliziotti, gli unici ad avere accesso, che tengono sotto controllo l'edificio affinché nessuno baleni l'idea di rioccupare, sia mai. E riprende l'articolo del Corriere della Sera quello che è stato rilanciato dal comunicato di ieri degli occupanti, ovvero le ragioni del no, del rifiuto della proposta di acquisto del comune. E secondo il Corriere della Sera quindi ci sono tre verità contese: il no del Viminale, o meglio, di verità adesso ne galleggiano tre. C'è quella del Viminale, che poche ore dopo l'evacuazione degli occupanti ha detto no all'ipotesi di un rientro nella struttura di chi fino al giorno prima ci abitava, questione di sicurezza ma anche di legalità. La verità del Campidoglio, narrata dal sindaco Roberto Gualtieri durante l'assemblea pubblica convocata dagli ex residenti di Spintime, che spiega i fatti mettendo in fila una trattativa saltata e un rientro sfumato per colpa della proprietà dell'immobile. E poi la versione di Investire SGR, la proprietà, che a seguito di un sopralluogo tecnico ha giudicato il palazzo inagibile e impossibile a rimettere in sicurezza nei tempi ipotizzati dal comune. Tre soggetti seduti al tavolo per trattare, tre verità che emergono senza sintonia, come sale con enfasi dalle varie dichiarazioni che seguono il flop.

Allora, in merito leggiamo il comunicato di Spin Time Labs che ha pubblicato poche ore fa, ieri sera, e appunto il comunicato inizia: Fratelli d'Italia lo rivendica, il governo ha bloccato l'acquisto di Spin Time. Giovedì sera Investire SGR, la società a cui nel 2004 è stato svenduto il palazzo che oggi è Spin Time, ha rifiutato la proposta di accordo, acquisto e rientro immediato nell'immobile da parte del comune. In un comunicato ha spiegato di temere per la sicurezza degli abitanti, che sono per strada da 10 giorni, se dovessero rientrare nello stabile, perché un sopralluogo avrebbe stabilito che l'edificio non è agibile. Poi però è intervenuta Fratelli d'Italia. Marco Peris, un deputato e presidente di Fratelli d'Italia a Roma, in un video su Instagram sulla trattativa ha detto: il Viminale e il governo Meloni hanno fatto sapere che non c'erano i presupposti di legalità e sicurezza per entrare nell'immobile. Quindi, secondo Fratelli d'Italia, non sarebbe stato un sopralluogo tecnico a certificare che il palazzo era inagibile. L'ha stabilito il Ministero dell'Interno. Chi dei due sta mentendo? Il sopralluogo c'è stato, abbiamo visto con i nostri occhi i periti, i vigili, gli agenti della polizia scientifica entrati nello stabile, ma il comune afferma che i danni sono molto limitati, il pericolo è minimo e che la proprietà non avrebbe nessuna responsabilità civile e penale. Fratelli d'Italia forse sa qualcosa che non sappiamo, perché il Viminale non ha mai commentato la vicenda da quando 400 persone sono in strada. Se è stato davvero il governo Meloni a bloccare tutto, allora l'ha fatto influenzando la scelta della proprietà di non vendere. Di fronte a questa connivenza tra estrema destra e speculazione edilizia, ci resta solo una cosa da dire: non dormite, sono tranquilli, il tempo di Spin Time non è ancora finito.

comunicato è stato anche ripreso da ANSA e altri giornali questa mattina. Si vedranno appunto sviluppi a seguito di queste insomma di questa riapertura di critica del no della proprietà, inizialmente appunto motivato con motivazioni più burocratiche, ora piano piano disvelato nella sua natura politica. Sempre sulla proprietà leggiamo un articolo uscito su Repubblica un paio di giorni fa a firma di Marino Bisso, brevemente, l'articolo è molto lungo, si chiama Spin Time, dai Nattino ai Benetton, ecco chi c'è dietro la proprietà dell'ex immobile pubblico. E appunto scrive: per capire la partita che oggi si gioca attorno a Spin Time bisogna partire da un nome, Investire SGR, la società che gestisce il fondo proprietario dello stabile. Dietro Investire c'è una delle famiglie storiche della finanza romana, i Nattino, protagonisti della stagione delle cartolarizzazioni che con la creazione del FIP, il fondo immobili pubblici gestito da Investire SGR, all'inizio degli anni 2000 trasferì 396 immobili pubblici nei portafogli dei fondi privati. Di fatto una svendita, secondo le relazioni critiche della Corte dei Conti, a cui è seguita l'acquisizione di molti di questi palazzi, come quello occupato da Spin Time, paradossalmente finanziata dallo Stato attraverso la Cassa Depositi e Prestiti. L'operazione venne affidata alla gestione di Investire SGR, legata alla dinastia dei banchieri Nattino attraverso la Finnat. Per oltre mezzo secolo il volto della dinastia è stato Giampiero Nattino, banchiere romano scomparso nel 2024, figura di riferimento di Banca Finnat, istituto fondato dalla sua famiglia. A lui si deve lo sviluppo della banca, creata nel 1898 dal nonno, eccetera. Ed è proprio Giampiero Nattino a vivere la protagonista la stagione d'oro delle cartolizzazioni avviata nel 2004 dall'allora ministro dell'economia Giulio Tremonti. Circa 400 immobili vengono dismessi a fronte di circa 3,7 miliardi di entrate per le casse pubbliche. Tuttavia, quando l'Agenzia del Territorio viene chiamata dal Ministero del Tesoro a verificare la congruità della valutazione effettuata dai privati, conclude che quel valore è sottostimato. Secondo l'Agenzia, il valore corretto sarebbe superiore di 509 milioni di euro. Dal 2004 al 2021 la SGR di Nattino e soci ha realizzato utili netti di 117 milioni di euro. Nel 2017 la banca finisce anche al centro di un'inchiesta della finanza con il sequestro preventivo di 2,5 milioni. Poi l'articolo prosegue, spiega l'impero finanziario di Investire SGR. Il principale strumento di questa presenza è proprio appunto della presenza di Nattino all'interno della finanza del real estate italiano, è Investire SGR. La società fa parte del gruppo Banca Finnat, ha 140 dipendenti, con un patrimonio di gestione di oltre 7 miliardi e amministra oltre 60 fondi. La società è controllata al 59% da Banca Finnat, la banca della famiglia Nattino. Tra gli altri soci figurano Regia SRL, holding riconducibile alla famiglia Benetton, EMPAF, Fondazione Cariplo, Cassa Geometri, eccetera, eccetera. Vabbè, leggiamo ancora ultime righe, l'articolo è più lungo, consiglio di recuperarlo. La questione dell'ex palazzo IMDAP, dunque, non riguarda soltanto la gestione finanziaria di un immobile, riguarda la continuità di un modello economico che parte dalla privatizzazione del bene pubblico, attraversa gli anni dell'occupazione e arriva fino alle recenti decisioni giudiziarie. La sentenza civile che ha condannato il Ministero dell'Interno a risarcire la proprietà dello stabile con oltre 21 milioni di euro, oltre agli interessi e a una consistente indennità mensile di 207 mila euro fino alla restituzione dell'immobile, rappresenta infatti l'ultimo capitolo di una storia iniziata nel 2004. La logica economica è semplice. Un bene che era dello Stato viene trasferito in un fondo privato. Il fondo viene gestito da un SGR, l'occupazione dell'immobile genera un contenzioso, il contenzioso produce una richiesta di risarcimento, il risarcimento viene riconosciuto dal tribunale a favore della proprietà. In ogni fase il soggetto gestore resta Investire SGR e trova il modo per guadagnarci.

9.29, siete sempre all'ascolto di Radio Blackout. Questa mattina un po' di rassegna stampa degli ultimi giorni intorno alle vicende di Spin Time Labs a Roma, e a breve inizieremo anche a preparare dei collegamenti, delle dirette con alcune persone dal presidio di fronte all'occupazione. Nel frattempo vi ricordiamo il numero 346-667-3263 per mandarci messaggi, anche commentare, intervenire sulle varie questioni che questo sgombero sta sollevando nel dibattito nazionale e anche cittadino romano. Per il numero fisso 011-249-5669 vi chiediamo di essere un po' più pazienti, perché qua da solo in regia non riesco a districarmi. Allora ascoltiamo un po' di Flesh of My Skin, Blood of My Blood, storico disco di Kate Hudson. Nel frattempo continuiamo a preparare un po' di rassegne, un po' le dirette a breve.

Allora, 9.37, siete sempre all'ascolto di Radio Blackout. Continuiamo questo approfondimento e aggiornamento su Spin Time Labs a Roma. In attesa di connetterci con una volontaria che in questi 10 giorni ha dato una mano al presidio, leggiamo ancora un articolo di Internazionale scritto da Annalisa Camilli, Nessuna soluzione per Spin Time. Leggiamo il paragrafo però sulla città solidale che appunto in questi giorni si è esposta e si è stretta intorno alla comunità di Spin Time. Scrive appunto: le associazioni si sono organizzate, hanno portato tende, materassi gonfiabili, tavoli, vestiti, kit igienici, pasti, ma anche giochi, ventilatori, attività per non far sentire soli gli abitanti del palazzo. Non volevamo che questo tempo di attesa fosse vuoto. Nonostante il periodo estivo, allora alla chiamata hanno risposto più di 200 associazioni, i centri sociali storici, i circoli ARCI, la CGL, le ONG come MEDU, LAV e Nonna Roma, anche diversi parlamentari e molte personalità della cultura. Anche gli oggetti portati davanti allo Spin Time testimoniano questa rete. Le casse arrivano dal centro sociale Forte Prenestino, lo schermo dal Brancaleone, i microfoni dall'Angelo Mai. Tutti arrivano con qualcosa, tutti insieme sono una città che non lascia sola gli ultimi, che non si perde davanti ai soprusi e che è capace di organizzarsi con rapidità per far fronte alle emergenze e vuoti lasciati o addirittura prodotti dalle istituzioni. La Roma solidale, già sgombrata a Ponte Mammolo nel 2015, al Baobab di Via Cupa nel 2016, a Via Curtatone nel 2017, è tornata a farsi vedere anche in Via di Santa Croce in Gerusalemme. La raccolta fondi in 3 giorni ha superato i 90.000 euro. Ci hanno chiesto di non portare più roba perché non c'è più spazio, racconta ancora Serichetti. È la Roma che dagli anni 60 combatte per il diritto all'abitare in uno dei movimenti di lotta per la casa più longevi del paese. La città che durante la pandemia di Covid-19 si è organizzata per portare la spesa a chi era rimasto senza lavoro, anche nei quartieri più periferici, e quella di Don Luigi di Liegro e di Dino Frisullo. Anche negli anni 80, a pochi metri dallo Spin Time, nell'edificio dell'ex pastificio Pantanella in via Casilina, sostennero le lotte e le rivendicazioni di più di 3.000 immigrati, soprattutto asiatici, che si erano stabiliti nel palazzo.

Ma davanti al cancello rosso dello Spin Time le domande rimangono senza risposte. Che succederà adesso e quanto tempo ancora si rimarrà in strada? Il cancello è chiuso, il tempo sembra essere finito. Gli abitanti trattano con gli agenti schierati all'ingresso per andare qualche minuto a prendere le loro cose rimaste dentro. L'assemblea dovrà decidere come andare avanti, per il momento il presidio rimane. La comunità resiste, la città che stava dentro ora è fuori, sotto al sole, sulla strada.

0: Allora, 8:49 minuti, siamo in diretta su Radio Blackout, siamo collegati con Cristina dal presidio di Spin Time. Cristina, ci senti?
1: Sì, vi sento forte e chiaro. Buongiorno. Bene.
2: Buongiorno.
0: Allora, con Cristina volevamo fare un po' di aggiornamento sulla situazione a partire dall'assemblea di venerdì, sulla situazione al presidio delle famiglie ancora in via di Santa Croce. Se ti va di raccontarci un po'.
1: Sì, dunque, la situazione attuale è che da ieri hanno cominciato a smistare le persone nei posti previsti, diciamo che sono questi alloggi provvisori che stanno dando in attesa di queste case popolari. Diciamo che queste situazioni così uguali si sono ripetute già a Roma svariate volte, nel senso, dopo sgomberi abitativi la gente è stata smistata a destra e a manca, e parliamo di luoghi molto lontani rispetto a dove, diciamo, a dove la gente ha creato la sua la vita, la comunità, quindi gente che viene sbattuta a destra e a sinistra, il lavoro, le scuole, eccetera, eccetera. Quindi, nel senso che Spin Time ha cantato vittoria su una cosa che non mi è ben chiara, perché adesso queste persone sono, la comunità sta per essere smembrata, ognuno va a finire chi ha sulla Cassia, Rebibbia, Gemelli, Ostia, eccetera, eccetera. Farli sostare in questi alberghi non si sa per quanto tempo. Alberghi, che significa quindi stanze, quindi neanche con la possibilità di cucinare. Quindi, certo. Io, mentre loro andavano via, ieri gli chiedevo: ma vi hanno detto stasera come mangiate, come funziona sta cosa? Tutti erano: no, non lo so, non lo so. Salta fuori che la protezione civile gli porterà dei pasti, ma mi chiedo quanto tempo sarà possibile per la protezione civile, quanta voglia ci avrà di portare i pasti dalla Cassia a Ostia per i prossimi un mese, due mesi, tre mesi, perché poi le case popolari non è che te le danno così al volo. La casa popolare deve essere forse costruita, forse c'è una graduatoria per essere assegnata, non so loro in che posizione rispetto a questa cosa qua. Quindi, diciamo, è finita esattamente come non volevamo che finisse, almeno per i volontari che stanno là dentro, con cui ho avuto modo di scambiare delle chiacchiere. Ecco, più o meno il quadro, certo, è questo.
0: Si parlano di 60 giorni di alloggi temporanei e poi case popolari che in teoria dovrebbero garantire...
1: 60 giorni sono tanti. Sì, 60 sì, giorni sì. Significa tre pasti al giorno per famiglie anche di 8-9 persone che stanno chiuse in un albergo.
0: E poi astrattamente parlano di case popolari che garantiranno la continuità scolastica,
1: sì,
0: la presenza territoriale, non si sa bene dove,
1: diciamo,
0: sono questi alloggi, l'esculino.
1: Esatto, cioè, non so bene, perché poi diciamo che durante l'assemblea pubblica di venerdì scorso, anche i comunicati che sono stati fatti, sembrava che Spin Time avesse vinto questo diritto alla casa in maniera differente o migliore di altre situazioni, cosa che non è.
0: No,
1: perché
0: sì.
1: Non è perché è già successa a Roma questa cosa tantissime volte negli anni, quindi non è che Spin Time ha ottenuto chissà quale cosa. Ci sono mille occupazioni che sono state sgomberate esattamente con lo stesso iter di gente che è stata mandata a fanculonia e che non ha più una vita. Poi devono portare gente che si faceva tipo i chilometri per portare i ragazzini a scuola, aspettavano che i ragazzini uscivano per ritornare. E sono tutte delle situazioni che non sono così risolvibili, cioè non è una soluzione questa cosa qua.
0: E comunque
1: l'unica cosa che è stata puntata a fare è, come d'abitudine, quello che fa il sistema in generale da 0 a 100 è smembrare le comunità, capito? Passando da questo a finire in situazioni come la Palestina, ma diciamo che l'iter di un sistema imperialista è quello, capito? Smembrare le comunità, creare individualismo e mettere la gente in situazioni isolamento, in cui chiaramente non sono già penalizzate perché fragili, perché poi parliamo la gente di Spin Time, ci sono 100 bambini, un sacco di anziani, un sacco di disabili, quindi cioè, non è che è una situazione, cioè non è che stiamo parlando di un'occupazione di gente giovane e forte pronta a fare a botte, no, stiamo parlando di un'altra storia, quindi bella complicata.
0: E in più comunque anche questi alloggi temporanei, smembrati, sparsi per Roma sono garantiti per adesso per le famiglie, ma dentro Spin Time ci sono tantissimi single, tantissimi...
1: Esatto, questa è esattamente il problema che mi sono posta ieri rispetto a questa cosa. Ci sono un sacco di donne, di uomini da soli, anche piuttosto grandi di età, che non hanno nessuno, nel senso hanno la loro, come loro famiglia, la loro comunità, ce l'hanno dentro Spintime, quella è la loro famiglia, ma allo Stato italiano, nella famosa lista dove loro consegnano, c'è cioè lo zoccolo duro, avvocati di Spintime che consegnano, loro risultano da soli. E durante gli sgomberi i singoli sono quelli che risultano gli ultimi ad aver diritto a un alloggio. Io, parlando con una donna eritrea, lei mi raccontava che usciva fuori da uno sgombero esattamente nella stessa maniera, come single da sola, e che è arrivata a Spintime perché l'hanno lasciata per strada, sì. Perché loro ci hanno tenuto a sistemare famiglie, vecchi, bambini, eccetera, eccetera. I singoli li hanno lasciati così, e quindi lei si è ritrovata per strada ed è finita a Spintime. Quindi ora si ritrova esattamente nella stessa storia. Diciamo che noi siamo tutti pronti a stare lì finché tutti non avranno un alloggio, ma noi eravamo tutti pronti a stare lì perché loro avessero un altro tipo di alloggio, non questo. Nessuno di noi voleva questa cosa qua, ma nessuno di noi è permesso di esprimere questa opinione, questa è la verità. Non abbiamo voce in capitolo rispetto a questa cosa.
0: Senti, volevo chiederti sempre riguardo il presidio, l'assemblea di venerdì, a proposito l'intervento di Gualtieri, sono circolati vari video, varie trascrizioni sui giornali, eccetera, come è stato... Guarda, e mentre ho visto che è stato, diciamo, in questo dialogo, in questo tavolo col comune dell'occupazione, è stato ben presentato, però c'è anche chi l'ha vista come una passerella elettorale, appunto rimanendo molto vaga sulle tempistiche, sulla fattibilità e di fatto... mascherando un po' un fallimento di fronte a...
1: Ma sì, hanno usato come al solito...
0: interno, sulla proprietà, eccetera. E mi chiedevo un po' le reazioni dei volontari, degli abitanti di fronte a, appunto, alla presenza del sindaco.
1: Non c'è... il sindaco ha fatto quel classico discorso in politichese che raccontava tutta una storia per cui... a loro viene garantita, io certo è stata tutta questa imbastire questa storia come se fosse diversa, capito? Invece la storia è sempre la stessa, solo che hanno usato altre parole, altri nomi, altre cose. E poi la direzione dell'assemblea, i tavoli di discussione, quelli sono solo previsti per una parte del direttivo di Spintime, sono poche le persone che pigliano questo tipo di decisioni e altre le seguono. Gli abitanti si fidano, alcuni si fidano, altri sono contrari, ma non c'è spazio per manifestare contrarietà, capito? Non c'è. Io ero quando Gualtieri parlava, e poi il microfono è stato gestito da diciamo lo zoccolo duro di Spintime, senza fare nomi, hanno deciso chi parlava, come, quando. A un certo punto, diciamo, il terzo intervento è stato quello che una ragazza, non mi ricordo come si chiama, ha detto delle cose giuste rispetto a come è stata mandata avanti l'uscita di loro, tutta la storia dei pompieri, perché non si capisce, eccetera, eccetera. Eravamo tutti piuttosto d'accordo su quella cosa là. E io, di mio, che sono sempre un cagnaccio, che ero in prima fila, mi sono messa a urlare a Gualtieri: leva i sigilli. Io l'ho proprio urlato in faccia, gli ho detto: Gualtieri, leva i sigilli, mentre tutti applaudivano sta ragazza, parlando di Gualtieri come se fosse avulso dalle motivazioni. Ora io mi dico, è vero che la prefettura ha delle precedenze, le cose, ci sono tutte le cose politiche in corso, ma che lavoro è stato fatto con Gualtieri e con questo tavolo di discussione, se si è arrivati a questo punto, come se Gualtieri non avesse votato, come se non fosse nessuno, cioè non è il sindaco di Roma, lui è uno che ha provato ad aiutare e non ci è riuscito, capito? Quindi che è stato lasciato da solo. E quindi fra di loro, Gualtieri con lo zoccolo duro di Spintime con Gualtieri, che si scambiavano complimenti, applausi, e poi questi interventi così infuocati di gente che urlava, grandi applausi, grandi paroloni, canzoni, cose incredibili, come se avessimo ottenuto chissà che cazzi, capito? Io sono rimasta sconvolta, poi a un certo punto mi sono alzata, sono andata in un angolo e mi sono andata a piangere, perché quella cosa è inguardabile, c'era proprio il male assoluto della politica, quella cosa lì. E quando io ho urlato Gualtieri leva i sigilli, mi hanno fulminato con lo sguardo, cioè c'è una persona specifica che mi ha fulminato con lo sguardo, mi voleva pietrificare se fosse stata possibile per lei, quindi se fosse stato possibile per lei fare quello, cioè mi ha veramente fulminato. Io ho capito l'antifona, mi sono alzato e me ne sono andata. Ho continuato a sentire gli interventi da lontano, hanno fatto parlare anche gli occupanti, che insomma manifestavano tristezza perché, perché il palazzo, la comunità si smembra, perché tutte queste cose qua, però come se, cioè, è stata una roba strana, perché come se fossero parti della stessa storia, capito? Come se questa cosa fosse la risposta che loro purtroppo non hanno potuto avere. Non c'è chiarezza su questa cosa, capito? Non si può manifestare contrarietà e non c'è chiarezza. Cioè, e infatti tutti vanno in posti in cui non sanno cosa sono, non sanno cosa affrontano, non sanno dove vanno, non sanno quando tornano, non sanno dove andranno, non sanno se mangeranno, quindi...
0: E invece riguardo il presidio in strada, quindi appunto oggi sono stati ricollocati, ieri e oggi è iniziato questo ricollocamento di 60 nuclei, ma rimane sicuramente tanta gente che rimane in strada e che ancora non sa.
1: Beh, sì, c'è tanta gente che ancora sta.
0: E quindi volevo chiederti se il presidio appunto di voi volontari, eccetera, di raccolta di assistenza sanitaria, così rimane, è previsto che rimanga, ci sono delle decisioni a riguardo, si naviga un po' vista, qual è un po' la situazione del presidio?
1: Il presidio resta finché tutti non saranno portati in questi fatidici alloggi, ma anche se questa cosa non ci fa contenti, comunque noi siamo lì a presidiare, gli occupanti comunque sono stati invitati, pur essendo lontani, a tornare di giorno per continuare il presidio insieme a noi. E loro, quando sono andati via, perché io comunque in 10 giorni che sono stata là, il mio lavoro principale è stato quello di parlare con loro, quindi ho cominciato a conoscerli tutti per nomi, le loro storie, li porto alle docce, capito? Quindi loro, gli chiedo come stanno, se hanno dormito, se hanno mangiato, cioè questa è la parte principale del mio volontariato rispetto a questa cosa qua. Quindi loro tutti molto educati su questo tipo di cosa, tornano tutti a fare il presidio, ma mi chiedo quanto poveracci possa durare questa cosa, perché si devono fare 7.000 chilometri a Roma, cioè Roma è gigantesca, quindi se devi arrivare dalla Cassia fino a Spintime ti ci vogliono almeno 2 ore di mezzi, quindi immagino che loro questa cosa la faranno il primo giorno, il secondo giorno, poi il terzo giorno, che parliamo di gente che ha 70 anni a testa con 2 figli, il figlio autistico, quello c'ha 65 anni, quella c'ha 18 figli, quindi quanto si possono muovere da sti alloggi previsti in colonia per poi arrivare a presidiare. Quindi noi presidiamo il più possibile finché ci sarà motivo di farlo, sperando che questa cosa poi, perché mi sembra che questo lavoro sia stato fatto molto di premura dell'assegnazione alloggi, capito? Quindi comunque non ce n'è per tutti, perché poi ieri c'è stata un'assemblea dei volontari, io non ho partecipato perché del mio turno di portare la gente alle docce, però è arrivato questo comunicato che domandava, cioè chiedeva, perché il comune sta cercando degli alloggi per le persone, quindi non, apparentemente non ci sono alloggi per tutti, e quindi chiaramente resteranno fuori una serie di persone che non ci sono, perché non è che ci sono tutti,
0: certo.
1: Ieri per esempio, ieri è tornata una famiglia dal Marocco e si sono ritrovati catapultati in mezzo alle tende di sera, senza capire niente, senza casa, senza un cazzo, e sono tornati e stavano lì con la tenda e cercavo di aiutarli, invece il bambino che già vomitava, è arrivato che già vomitava perché è sceso dall'aereo, c'è un caldo boia qua, era stressato giustamente per tutta questa situazione, ha cominciato a vomitare. Quindi insomma, diciamo che il comunicato dopo l'arrivo del volontariato è stato che si cercano alloggiche perché il comune non ce li ha, e se c'è qualcuno che è disposto a ospitare, mettere posti a disposizione, che io la trovo una cosa umanamente carina, ma non è corretto, non è corretto per nessuno che debba essere così, non è giusto, capito?
0: La politica non, che dice di essersi presa a carico non, di
1: sì, non sono d'accordo mica perché sono cattiva, non sono d'accordo perché non possiamo essere noi quelli a trovare questo tipo di soluzione per queste persone che vengono ospitate, perché tu appena gli dici a uno di loro c'è una signora che ti ospita a fare la doccia, loro rifiutano.
0: Certo.
1: Loro rifiutano perché loro hanno una dignità, sono persone, dicono io non ci voglio andare a casa di un'altra famiglia a doccia, ci sono le docce in cui ci state organizzando, voglio andare a quelle docce lì a casa della gente, non ce vado. A me mi sembra un discorso correttissimo, né tantomeno voglio che questa cosa qua, cioè nel senso, lo capisco che uno vuole aiutare, ma non è questo il sistema, non può essere questo il sistema, cioè non va bene niente, non c'è un cazzo che va bene, questa è la verità.
0: Sicuramente di fronte a un'emergenza politica la risposta dovrebbe essere politica e non individualizzata troppo sulle spalle dei volontari.
1: Ma il problema, esatto, il problema è che la risposta politica c'è, ma c'è una risposta politica che è troppo adiacente alle istituzioni. Io, queste chiaramente sono poi visioni mie personali, condivise con altri come me, però... Io nelle istituzioni non ci credo un cazzo proprio per niente, mai, da mai. Il sistema per me è una cosa da... No, è proprio no. Quindi per me fidarsi così del sistema è un errore gigantesco. E francamente mi sembra che questa cosa sia la dimostrazione palese che è così. Perché loro, forza di fidarsi, ecco il risultato. È cominciato con mettere il naso fuori dal palazzo di Spin Time perché hanno visto i pompieri, cosa che loro non avrebbero dovuto fare. Loro avevano già... Solo sono autonomi su qualsiasi cosa, avrebbero già dovuto, avevano già, voglio dire, avevano già domato la situazione, spento tutto, tutto chiaro, tutto finito. Sono arrivati i pompieri con la polizia, gli hanno detto dove uscite, loro si sono fidati perché si fa quello che dicono le istituzioni, ed ecco là che sono usciti e non sono più entrati. Quella è stata un'escalation di istituzioni che decidono per te. Perché sul tavolo c'è quello. La mia opinione personale è che ci sono persone che vogliono detenere un potere decisionale che non sono disposti a mollare. E quindi non vogliono sentire ragioni che non siano quelle che dicono loro. Vuoi per potere, vuoi per stanchezza, vuoi perché possono essere mille le motivazioni. Ho pensato pure, vuoi che gli hanno detto o uscite con i vostri piedi o vi veniamo a piedi per i capelli. E quindi è stata montata tutta stampa. Sta pantomima perché l'assemblea pubblica dell'altro giorno era un teatrino, era veramente un teatrino politico, non era niente di più.
0: Sicuramente la situazione di Spin Time è complessa da molti anni, anche il sistema di alleanze costruito, di dialogo. D'altronde Gualtieri era passato in campagna elettorale già per la scorsa campagna elettorale, è stata sede giubilare, insomma... anche tra gli articoli letti stamattina, una delle riflessioni anche che rilanciamo agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Blackout potrebbe essere appunto che tra gli sgomberi di quest'anno, sicuramente non gli unici ma quelli che hanno fatto più notizie, quindi ora Spin Time, prima Schetasune, Leoncavallo, si parla di occupazioni storiche nel pieno di un percorso tentato, complesso, ognuno particolare, però di regolarizzazione di dialogo istituzionale e poi di fatto scaricate dai comuni che stavano trattando per queste regolarizzazioni, trasformazioni in beni comuni, di fronte alle ingerenze del Ministero degli Interni, eccetera. Quindi sono sicuramente appunto esperienze complesse che però fanno riflettere sui limiti di certe strategie politiche, sui limiti anche dei poteri effettivi, delle garanzie istituzionali che possono essere garantite. Non so, Cristina, se ci vuoi dire un'ultima cosa, poi continuiamo le dirette, l'approfondimento di questa mattina e magari ci risentiamo nei prossimi giorni anche per altri approfondimenti. Intanto grazie.
1: Ma niente, è stato un piacere. Io ma non so che posso solo dire che la cosa che mi ha sconvolto più di tutto e di tutti è la mancanza di comunicazione fra una parte direttiva e i cosiddetti immigrati, perché ora chiaramente gli occupanti sono tanti, ci sono anche degli italiani in mezzo, però c'è una situazione molto strana rispetto a queste due entità a livello comunicativo, nel senso che chiaramente ci sono culture là dentro, viaggiano e convivono con culture molto diverse, un sacco di africani anche però di paesi diversi che comunque creano comunità, hanno grosse difficoltà magari a comunicare fra di loro, però trovano un modo di convivenza, capito? Però io sono arrivata e in 10 giorni sono diventata un motivo di allegria. Io arrivo, rido, scherzo, faccio, capito? Cerco di tenere comunque sul morale, porto la gente alle docce, che comunque è un momento di benessere. visto proprio la gente portata in macchina all'andata che gli rotava il culo, invece uscite dalla doccia che erano di un altro umore, perché un motivo è l'unico momento in cui il loro corpo riassume una temperatura normale, perché il caldo è tanto, stai sempre sull'asfalto, quindi ho imparato i nomi di tutte queste persone, mi hanno raccontato le loro storie, le loro cose, quindi vedere che c'è una grossa parte di della vecchia occupazione di Spintime che non c'ha troppa comunicazione con loro, per me è stato scioccante. Non tutti, ma tanti. Per me quello è stato proprio strano, nel senso, cioè sono 10 giorni che parlo più con i nigeriani che con gli italiani, poi magari la so io, però mi sembra così, non mi aspettavo di vedere questo, ecco. Io sono arrivata subito dal primo giorno, immediatamente, cioè sono arrivata quando ancora era tutto lì, il presidio era tutto un macello, io mi sono messa subito a disposizione, avendo una macchina, e ho cominciato ad andare a destra e a sinistra a recuperare cose, insomma è stato subito immediato, è stata subito immediata la comunicazione con queste persone, perché mi sembrava assolutamente la cosa più giusta da fare. E poi col passare del tempo mi sono resa conto che invece questo tipo di lavoro lo fa poca gente là dentro, per me è stato parecchio strano, quindi ho cominciato a riflettere su quanto ancora una volta questi corpi sono usati per questioni politiche, capito? Quindi questa cosa un po' mi ha scioccato, mi ha infastidito, non ci si stacca mai da questo privilegio da bianchi di avere potere gestionale, cioè c'è gente che viene, siamo seduti, che non so, ti faccio un esempio banale, poi chiudo questa cosa perché è abbastanza chiara, magari seduta al tavolo a bere, a chiacchierare con ragazzi africani, eritrei, così eccetera eccetera, passa una ragazza, che una bella ragazza, uno di loro la chiama, gli dice come ti chiami eccetera eccetera, facendo la cosa più normale del mondo, cioè cercando di rimorchiarla, e lei subito si è girata e gli ha detto hai bisogno di aiuto. È sempre così, capito? Un immigrato è uno da aiutare, non è una persona che magari sta lì che vuole fare amicizia, che vuole scopare o che vuole bere con te o che vuole sapere chi sei, no, è uno che ha bisogno di aiuto, pure dentro Spintime. Questa cosa, ma quando la finiamo questo gioco?

per contattare la radio il numero è sempre lo stesso, 346-667-3263 per messaggi Telegram, Signal, WhatsApp. Abbiamo appena finito un collegamento con Cristina, volontaria di fronte allo Spin Time a Roma in questi giorni di sgombero, di presidio. Dal quale stiamo raccogliendo, tra le dirette di settimana scorsa e quelle di questa mattina, un po' di rassegna stampa, di letture di articoli, diverse voci, diversi punti di vista su quella che è una situazione particolarmente complessa, che mette in rilievo contraddizioni e questioni importanti sul presente politico a Roma, in Italia.

Uno sgombero che non parla solo di, della repressione alla quale questo governo non rinuncia neanche d'estate, ma appunto della complessità della lotta alla casa, del diritto alla casa, delle diverse strategie di dialogo o meno con le istituzioni e anche appunto dei limiti, dei poteri, delle garanzie che questi tentativi di alleanze o di lotte possono garantire. Quindi in attesa di altri collegamenti con Spin Time, che forse avverranno, forse no, perché appunto la situazione è un po' in aggiornamento, quindi potrebbero saltare, continuiamo forse a mettere un po' di musica, a leggere qualche articolo e a leggere eventuali messaggi, pensieri, contributi che arrivano al 346 667 3263 sulle questioni.

Allora, 10-24 minuti. Siete sempre all'ascolto di Radio Blackout sui 105-250 della modulazione di frequenza. Sempre l'ascolto di questi mattini XXL Summer Edition. Dalle 9 alle 11, oggi solo Ingegner Sollazzi, manca DJ Posponi.

10:32 minuti mattina XXL, un po' rotolando dub. Martin Campbell, prima Kate Hudson, Ras Michel, grandi classici. Ora Creation Rebel.

Continuiamo a trasmettere ancora per 27 minuti, forse con altri collegamenti da Spin Time da Roma. Forse saltano e li recuperiamo nei prossimi giorni, vediamo.

Va 10:50 minuti su Radio Blackout. Il cielo si annuvola, ma Tiny XXL si appresta a finire anche questa trasmissione. Ci risentiamo lunedì prossimo, 16-17 agosto, giuridì, anche con DJ Posponi tornato ai controlli. Struggling to pay the rent, the main worries job security. Ci salutiamo con Mark Stewart and the Mafia, Welcome to the Liberty City.

qualche tempo e vigilia politica di colpi dei posti di blocco. La prima cosa che si fa non è intervenire in qualcosa, ma fare un posto di blocco. E tutti sono contenti e sono disposti a farsi reclutare per fare dei posti di blocco.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2020.

2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del Fuan e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti, 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: Sono 30 anni che ci amiamo.
1: Ed è come la prima volta.
2: Radio Blackout, 30 anni d'amore, come la prima volta.
3: E adesso un pezzo dedicato a tutte le ragazze in sala, bambini.

0: Ci sono già dei cadaveri, schettino. Avanti!
1: Quanti cadaveri ci sono?
0: Non lo so! Uno lo so! Uno lo sentito! E lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo!
1: Ma ti rende conto che il buio è che qua non vediamo niente?
0: E che vuole tornare a casa, schettino? E voi vuole tornare a casa?

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati,
1: che con la loro proposta qui ed ora sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni il Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat.

la mia rabbia sopra croce pentacoli, sto creando dimensioni come i nostri diamanti. Ma se prendo pills le prendo per non ricaderci. Sono il next up, wake up da 2016. Gang.

qualche tempo via leggera politica di colpire dei posti di blocco. La prima cosa che si fa non è intervenire in qualcosa, ma fare un posto di blocco. E tutti sono contenti e sono disposti a farsi reclutare per fare dei posti di blocco.

0: Cal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch RDO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclofficina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Da gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop, Pix e Sicala. A seguire DJ Set. Marco H, Sasso, R-Set, Dave, Danger Sound. Vestiti come nei 2000, porta da bere che il bar è Bella Vita.
0: Il tutto al Mezcal Squat, Parco della Certosa Reale, con legno.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: Voglio dirvi di un popolo che sfida la morte. Radiodramma tratto dall'omonimo spettacolo teatrale di Loriano Machiavelli per il gruppo teatrale Viaggiante.
3: Ancora una volta morti e feriti alla frontiera tra Egitto e Israele. Un violento e improvviso scontro a fuoco nelle vicinanze di Gaza riacuisce la tensione tra arabi ed ebrei che, da quando fu firmato l'armistizio del conflitto per la Palestina, avvelena i rapporti fra i due popoli. Eloquenti effetti di una sparatoria di 3 ore sviluppatasi in 2 punti separati. La commissione permanente dell'ONU si è riunita d'urgenza per esaminare una situazione che non a torto può essere definita esplosiva.
4: Nella Palestina senza pace, perfino la raccolta degli aranci si svolge all'ombra delle baionette. Gli agricoltori ebrei, che non hanno la coscienza tranquilla, si premuniscono con guardie armate per timore di eventuali rappresaglie degli arabi esasperati dai loro continui soprusi.
5: Voglio dirvi di un popolo che sfida la morte.
6: Live Palestina.
5: Testo teatrale scritto da Loriano Machiavelli nel 1972 per il gruppo teatrale Viaggiante, guidato da Luciano Leonesi.
7: Abbiamo ripreso quel testo teatrale scritto da Loriano Machiavelli nel 1972 e portato nelle piazze dal GTV, gruppo teatrale Viaggiante, per documentare oggi, dopo 53 anni, che la conquista sionista di svuotamento delle terre palestinesi non si è mai fermata, procede inesorabile. Nuove guerre, nuove violenze sempre più feroci fino all'annientamento totale, il genocidio e la deportazione del popolo palestinese, fino a creare, attraverso la pulizia etnica, una terra vuota. Una nazione cancellata dalla carta geografica del mondo. Nulla è stato lasciato al popolo palestinese, né i beni materiali, né la storia, la tradizione, la cultura, il tessuto naturale che fa di un popolo una nazione. Non sono cittadini di uno Stato, sono profughi e rifugiati, nient'altro, costretti a vivere in numerosi campi di concentramento. Qui vivono e vegetano alla mercé della carità internazionale, nel buio dell'avvenire.

Le voci: Francesco Angelelli, Barbara Baldini, Cesare Imposimato, Loriano Machiavelli, Sabina Machiavelli, Francesco Maselli, Saverio Mazzoni, Anna Rossini. Ringraziamo Maria Blanco e Maria Claudia Grillini per la loro partecipazione al coro. Adattamento radiofonico e regia di Roberto Benato.

0: 12th of May, we hear the statements of the Israeli leaders to attack Syria, occupy Damascus.
1: Così dichiarava Nasser poche ore prima che scoppiasse la guerra tra Israele e Stati Arabi. Gli israeliani danno una versione dei fatti totalmente diversa. Dicono che la Siria era diventata negli ultimi mesi un campo trincerato dove si addestravano i terroristi arabi che compivano atti di sabotaggio e colpi di mano contro il territorio di Israele.
2: Sul ponte Allenby, nelle tragiche giornate del giugno 1967, si affollano centinaia di migliaia di arabi palestinesi che lasciano per la seconda volta, taluni per la terza, terra e case che erano loro e si trasformano in profughi. Che cosa li attende?
3: Dispersi per 17 anni, cacciati dalla nostra terra. 17 anni di colonizzazione esercitata dagli invasori sionisti. Essi sono appoggiati dall'imperialismo guidato dagli Stati Uniti nel consolidare l'aggressione contro il nostro popolo. Noi non combattiamo per amore del combattimento, ma perché siamo ormai convinti che questa sia l'unica via per recuperare i nostri diritti calpestati.

0: Il testo è un documento realizzato dal GTV, Gruppo Teatrale Viaggiante, nel 1972 ed è derivato dalla necessità di una maggiore conoscenza del problema palestinese nelle sue linee politiche e storiche. Ci eravamo posti queste domande: cosa succede in Palestina? Come si è giunti all'attuale situazione? Era il 1971. Abbiamo voluto guardare dentro. Siamo stati nei campi profughi, abbiamo chiesto alla gente e il risultato è quello che vi presentiamo. Prendete quindi lo spettacolo per ciò che vuole essere, un documento per la divulgazione del problema palestinese, che è poi il problema dell'espansione del nuovo colonialismo e del capitalismo a spese dei movimenti rivoluzionari di tutto il mondo. Perché quando il capitalismo colpisce un movimento progressista in qualunque parte del mondo, colpisce il movimento rivoluzionario mondiale. I problemi della rivoluzione palestinese sono molti. Molti sono gli errori commessi dalle varie organizzazioni, molte le valutazioni sbagliate. Questa è un'analisi che si deve fare, ma prima dobbiamo sapere come stanno le cose.
1: 5 giugno 1967. Scoppia la terza guerra arabo-israeliana. Lo Stato di Israele travolge quelli arabi, rivelando al mondo la sua potenza aggressiva. L'esercito israeliano è ultramoderno ed efficiente. La sua guerra è rapida e brutale. Napalm e fosforo bianco. In 5 giorni, il 10 giugno, la guerra è vinta. Gli israeliani conquistano la Cisgiordania, la zona di Gaza, il Sinai, le alture di Golan. Territori ancora oggi occupati.
2: Perché combatti?
3: Combatto contro degli stranieri, sionisti aiutati dall'imperialismo e dalle forze reazionarie. Ci hanno cacciato dopo aver invaso il nostro paese. Abbiamo provato a lavorare di giorno e combattere la notte. Io voglio combattere. Così pure mio figlio e mia figlia vogliono combattere per riavere la nostra terra.
2: Hai combattuto nella rivoluzione del 1936?
3: Sì, ho combattuto nel 1936, nel 1948 e nel 1967.
2: E adesso perché combatti?
3: Per riconquistare il nostro paese a qualsiasi prezzo e per recuperare i nostri beni usurpati dal sionismo internazionale.

0: Azione fulminea e rappresaglia furono due dati distintivi della guerra nazista. Della rappresaglia, in particolare, gli ebrei furono la vittima storica. Oggi, Golda Meir e Moshe Dayan la scatenano, la rappresaglia, altrettanto fulminea e feroce contro i profughi palestinesi, prima cacciati con le armi dalle loro case e ora inseguiti e fatti a pezzi dalle bombe nei loro miseri rifugi in altre terre arabe. Luigi Pintor, 1972.
1: Sembrava un brutto sogno, ma era tutto vero. La striscia di Gaza sembrava un cimitero. I corpi di persone fatti a pezzi dalle bombe

0: La Palestina confina a ovest con il mare Mediterraneo, a nord con il Libano, a est con la Siria e il fiume Giordano, a sud-ovest con il Mar Rosso e la penisola del Sinai. Ha una superficie di 27.024 chilometri quadrati.
1: Al tuo seme io darò questa terra.
0: La popolazione della Palestina era nel 1917 di 700.000 abitanti, dei quali solamente 56.000 erano ebrei. Nel 1949 gli abitanti erano diventati 2.115.000, di cui solamente 700.000 ebrei.
1: Al tuo seme io darò questa terra.
0: Nel 1967 improvvisamente gli arabi sono ridotti a 300.000 e gli ebrei sono diventati 2.350.000. 2.350.000 ebrei nel giro di 20 anni, arrivati qui da tutto il mondo, si sono installati in un territorio che non avevano mai conosciuto e mai visto prima. 2.350.000 ebrei che hanno sradicato violentemente dal proprio territorio, in 20 anni, tutti quegli arabi che vi avevano abitato per più di 4.500 anni. Tutto questo in virtù di una profezia divina?
1: Al tuo seme io darò questa terra!
2: E di una operazione colonialistica ben programmata, allo scopo di mutare la carta umana, economica e politica di tutto il mondo arabo e per preparare il territorio idoneo al crimine finale. E questo grazie anche all'assenteismo di tutto il mondo e in spregio alle risoluzioni vere o false delle Nazioni Unite e in spregio anche a tutti i diritti degli uomini, dichiarati o no.
1: Al tuo seme io darò questa terra.
2: I palestinesi oggi, nel 1971, vivono la loro duplice tragedia di sangue e di crimine. Il dramma di un popolo rapinato dalle proprie case con la forza, allo scopo di insediarvi un popolo straniero. Il crimine di uno Stato straniero, fanatico, segregazionista, che non ha alcun rispetto dei principi di sovranità e di autodeterminazione. Un nuovo aspetto di colonialismo diretto e la più nefanda e criminale operazione colonialista che la storia abbia conosciuto.
1: Al tuo seme io darò questa terra.
0: 1.400.000 arabi sono stati trasformati in profughi e vivono in paesi stranieri, Siria, Libano, Egitto, in tendopoli e in capanne di terra. I 300.000 arabi rimasti in Palestina vivono in campi di concentramento e in completa segregazione razziale.
3: Ogni 15 giorni arrivano nei campi camion di liberi, distribuiti da funzionari distratti e indifferenti. La razione alimentare è pari a 1.500 calorie al giorno, 1.600 d'inverno. Essa non prevede carne, verdura, latte, frutta. Poche patate, un pugno di riso, qualche grammo di zucchero, un po' di farina. Non stupisce che la mortalità infantile tocchi cifre impressionanti, che le malattie proprie della denutrizione dilaghino. D'inverno in particolare, dicono tutti, ci si è abituati all'infinita e quotidiana ripetizione di funerali di bambini e vecchi, primi a soccombere perché più deboli.
4: Lo spettacolo si era presentato dal 21 al 26 aprile 1972 al Teatro San Leonardo di Bologna, gestito dal gruppo teatrale Viaggiante, in sigla GTV, poi in giro per Bologna in varie sedi e per l'Italia. Nella recita del 15 maggio a Perugia hanno assistito 1.900 spettatori, quasi tutti studenti. Il 3 e il 4 luglio 1972 è stato rappresentato nel cortile di Palazzo da Curzio in Piazza Maggiore nell'ambito della rassegna teatrale all'aperto organizzata dal Comune di Bologna. Il 3 notte, al termine del primo dei due spettacoli, la polizia si è presentata agli attori e ai responsabili del GTV ordinando la sospensione dello spettacolo che doveva tenersi il giorno seguente. Motivazione: vilipendio al capo di Stato straniero. Nel testo, tra le altre cose, c'era un'esasperata invettiva contro Re Hussein di Giordania, urlata da un fedein dopo la strage di palestinesi eseguita dall'esercito di Re Hussein nel campo profughi di Gaza, in Giordania. L'urlo di dolore si trasforma in un'offesa tra le più odiose per un musulmano, e che qui non riporterò per non incorrere nuovamente nel vilipendio, con l'aggravante della recidiva questa volta. Nel luglio 1972 il GTU è stato invitato a portare lo spettacolo a Bagnères de Bigorre, in Francia, Pirenei. Il prefetto, signor Douay, vietò la rappresentazione perché atta a turbare l'ordine pubblico. Tutto il mondo è paese.
3: Migliaia sono i palestinesi che hanno lasciato Israele a piccoli gruppi per sfuggire alle severe misure che hanno reso gli arabi cittadini di secondo rango, soggetti a una pesante discriminazione razziale, religiosa, sociale.
5: Chi sei?
6: Sono un arabo, un palestinese.
5: No, sei un israeliano di seconda classe, categoria B, ripeti.
6: Arabo di seconda classe, categoria B.
5: Dove vai?
6: Cerco lavoro.
5: La tua carta? Vedere la tua carta.
6: Non ho carta.
5: Senza carta non ti puoi spostare. Non puoi iscriverti a partiti, non puoi organizzarti sindacalmente.
6: Ma io ho bisogno di lavorare.
5: Se vuoi lavorare ti serve un permesso speciale.
6: E allora datemi il permesso speciale.
7: Eccomi sul ponte a mendicare un permesso. Mendicare un permesso di viaggio, soffocarmi, perdere il fiato nel caldo del mezzogiorno. 7 ore d'attesa?
8: Chi ha rotto le ali al tempo? Chi ha paralizzato le gambe al giorno?
9: Il caldo mi spacca la fronte e il sudore riempie gli occhi di sale. Migliaia di occhi ansiosi sono fissi allo sportello dei permessi. Sono specchi d'angoscia, titoli di ansia e di pazienza. Mendicare un permesso. E la voce di un militare straniero scoppia furiosa, come uno schiaffo, sul volto della gente.
10: Arabi, disordine, cani, indietro, indietro, non avvicinatevi al cancello.
11: Una mano sbatte con rabbia lo sportello dei permessi, sbarra il passo alla folla. La mia anima, sanguina, pieno di amarezza è il mio cuore. Il mio sangue è veleno e fuoco, legittima vendetta. Ormai ho solo da attendere.
8: Chi ha rotto le ali al tempo? Chi ha paralizzato le gambe al giorno?
7: Il caldo mi flagella la fronte. Il sudore mi colma gli occhi di sale. Piaga che il carnefice calpesta nella polvere. Il cielo ha occhi, l'umiliazione dei prigionieri. Non sono che amarezza, collera terribile, scavata in un cuore di pietra, d'arsenico e di brace. Migliaia di prigionieri venuti dalle profondità dei secoli fremono sotto la pelle e la bocca di odio. È forse troppo?
8: Loro

Palestina, non una terra da conquistare assoggettandone gli abitanti, ma una terra da occupare per trarne vantaggi economici immediati, ma una terra dove inventare una nuova struttura statale, economica e politica. Questo è il fine cui tende il sionismo. Agli occhi degli arabi, Israele rappresenta un colonialismo assoluto. Scopo del sionismo non era quello di ottenere una qualche forma di governo autonomo in Palestina, ma edificare gradualmente una nazione che sia ebraica, come la nazione francese e quella inglese è inglese. Il sionismo tendeva a edificare uno Stato che si esprimesse in una forma nazionale alla cui base fosse la cultura ebraica. Ci domandiamo, com'è possibile fondare uno Stato, forma giuridica di una nazione, su un territorio occupato da un'altra popolazione che si esprime in una forma culturale non ebraica? Ciò ne esclude a priori l'assimilazione, superiore al numero e con un tasso di incremento demografico più alto dei coloni sionisti. A questa domanda la risposta è ovvia: un simile Stato in tali condizioni non si sarebbe mai potuto fondare. Le premesse del sionismo ci portano a concludere che per tale progetto occorreva una terra vuota. E per essere più precisi, dato che il movimento sionista fissò come suo obiettivo la Palestina, una Palestina vuota. Stabilito questo, ai sionisti non rimaneva che una sola strada: impossessarsi della Palestina e svuotarla dei suoi abitanti. Per compiere questa azione, certamente unica nella storia moderna, i sionisti si valsero e si valgono dell'unico sistema che potesse conseguire un simile obiettivo: la violenza.

0: Avete ascoltato? Voglio dirvi di un popolo che sfida la morte. Fine della prima puntata.
1: Vive Palestina, o grossa sionismo.
0: Voglio dirvi di un popolo che sfida la morte.
1: Vive, vive, vive Palestina.
0: Testo teatrale scritto da Loriano Machiavelli nel 1972 per il gruppo teatrale Viaggiante, guidato da Luciano Leonesi. Le voci: Francesco Angelelli, Barbara Baldini, Cesare Imposimato, Loriano Machiavelli, Sabina Machiavelli, Francesco Maselli, Saverio Mazzoni, Anna Rossini. Ringraziamo Maria Blanco e Maria Claudia Grillini per la loro partecipazione al coro. Adattamento radiofonico e regia di Roberto Benatti.
2: Ascoltiamo ora alcune voci dal Parlamento italiano sulla Palestina.
3: Io credo che ognuno di noi, se fosse nato in un campo di concentramento e da 50 anni fosse lì e non avesse alcuna prospettiva di poter dare ai propri figli un avvenire, sarebbe un terrorista, io credo.
4: Il fatto che la lotta dei palestinesi si esprima anche in forme terroristiche e come tali da respingere e da condannare non può far dimenticare il dramma di questo popolo senza territorio, senza Stato, privato di identità nazionale, e non può far dimenticare le responsabilità di coloro, come i dirigenti dello Stato di Israele, che cercano di cancellare questa realtà con i metodi della repressione e della rappresaglia di massa.
5: Vedete, io contesto l'uso della lotta armata all'OLP, non perché ritenga che non ne abbia diritto, perché ritengo che la lotta armata non porterà nessuna soluzione. Cioè, sono convinto che lotta armata e terrorismo non risolveranno il problema della questione palestinese. Perché il contesto e l'esame del contesto mostra chiaramente che faranno solo delle vittime innocenti, più o meno, nel corso di questo tentativo di lotta armata, ma non risolverà il problema. Ma non ne contesto la legittimità, che è cosa diversa.
6: Onorevole Berselli, il Presidente del Consiglio ha diritto di parlare.
5: Si contesta quello che non è contestato dalla Carta dei Principi dell'ONU, che è un movimento nazionale che punti e che difenda una causa nazionale possa ricorrere alla lotta armata. Dobbiamo smettila, ma lasciami parlare, piantala.
7: Israele ha occupato e occupa territori altrui. Ora io questo vorrei dire al popolo di Israele. Siamo sempre stati al suo fianco, al fianco degli ebrei quando erano perseguitati, ma gli ebrei non sono stati perseguitati prima di avere uno Stato nell'Oriente dagli arabi, sono stati perseguitati in Europa dagli europei e finalmente poi, dopo la Prima Guerra Mondiale, ebbero un territorio e una patria. E quindi anche un territorio e una patria, a mio avviso, devono avere i palestinesi, altrimenti non vi sarà mai pace in quel Medio Oriente, nel Medio Oriente.

0: Si è mai visto un popolo donare il suo territorio di sua propria volontà? Anche gli arabi di Palestina non rinunceranno alla loro sovranità senza violenza, molta violenza.
1: Questo ruolo della violenza non terminerà con i vari armistizi che consacreranno la nascita del nuovo Stato di Israele e contemporaneamente la fine della Palestina.
2: Questo ruolo della violenza continuerà fino allo svuotamento dei territori occupati e le altre nazioni occidentali stanno a guardare questo genocidio.
3: Come si è svolta l'operazione? Siamo entrati in azione nei territori occupati. Ci hanno teso un'imboscata. Siamo avanzati, abbiamo combattuto e sulla via del ritorno sono finito in un campo minato.
4: Puoi spiegarci perché hai il viso coperto?
3: Perché i miei familiari sono ancora nei territori occupati, a Gaza. E temo che gli israeliani, riconoscendomi, possano esercitare ritorsioni sulla mia famiglia.
5: Nome e cognome?
6: Muhammad Abdullah.
5: Muhammad Abdullah, israeliano di seconda classe, categoria B. Ripeti.
6: Muhammad Abdullah, israeliano di seconda classe, categoria B.
5: Solo gli israeliani di prima classe hanno dei diritti, dato che non esiste altro popolo che ha una religione che unisce insieme gli elementi nazionali, storici, mondiali. Solo gli ebrei sono il popolo eletto da Dio. Ripeti.
6: Solo gli ebrei sono il popolo eletto da Dio.
5: La nazione ebraica, in quanto nazione superiore, è l'edizione recente del popolo eletto e potrà diventare pertanto una organizzazione reale. Perciò la nazione ebrea è alla ricerca di un posto stabile nel quale possa installarsi, al fine di avere l'occasione, un'altra volta, di sviluppare il suo genio e di completare la sua missione come nazione superiore. Questo posto è la Palestina. Ripeti.
6: Questo posto è la Palestina.
5: Ecco la tua carta. Categoria B. Cercati un lavoro, produci. Non possiamo mantenerti a far niente.
6: Il salario è basso, inferiore a quello degli ebrei con la stessa mia qualifica.
5: Non devi protestare. Esiste la legge della difesa del 1949 che riguarda il controllo delle persone e la limitazione alla libertà di circolazione, di impiego o di espressione. Non devi protestare. In base a questa legge posso farti giudicare da un tribunale militare e farti ritirare il permesso di lavoro. In base a questa legge, per la sicurezza dello Stato, posso toglierti il permesso di lavoro. In base a questa legge e per la sicurezza dello Stato, posso toglierti tutto. Casa, famiglia, lavoro. Non devi protestare. Ripeti.
6: Non devo protestare.
7: Massacro di Dair Yassin, di Kafar Qassem, di Kibaya. I sionisti massacrano gli abitanti dei villaggi per costringerli ad abbandonare le case. La distruzione delle case e il bombardamento dei villaggi sono stati approvati dal governo. Il 1 ottobre 1969, distruzione di 20 case del villaggio di Al-Alou per rappresaglia alle azioni dei commandos palestinesi. Dal 1 ottobre 1969 sono state distrutte 7.140 case.

0: Se voi conosceste la mentalità araba, comprendereste che solo in tal modo si possono piegare gli arabi, poiché io non credo che essi comprendano realmente alcuna lingua. Israeliano di seconda classe, di categoria B, ripeti.
1: Io non credo che essi comprendano realmente nessun'altra lingua.
0: La migliore rappresaglia contro Al-Fatah è la punizione collettiva contro gli abitanti delle zone occupate.

0: notte, lascia che il prigioniero finisca il suo canto. All'alba chi deve venire impiccato dondolerà nel vento. O notte, fermati, lascia che ti apra il mio cuore. Forse hai dimenticato chi sono e i miei tormenti.
1: Le mie ore sono scivolate veloci fra le tue dita. Non pensare che io pianga la paura. Queste lacrime sono per la mia terra, per i bambini innocenti che a casa sono affamati, senza padre.
2: Chi li nutrirà dopo di me? I miei due fratelli prima di me hanno dondolato sulla forca. E quale sarà la vita di mia moglie nella solitudine e nelle lacrime? Non le ho regalato neppure un bracciale da mettere al polso quando per lei ho preso le armi.
3: E tu sei la moglie del martire?
4: Sì.
3: Anche tuo figlio?
4: Sì, è mio figlio.
3: Quanti anni ha?
4: Ha 35 giorni.
3: Quando tuo figlio sarà cresciuto, ti farà diventare un fidein. Glielo impedirai?
4: No, non glielo impedirò.
5: Sarò contenta se mio figlio diventerà un fidein e prenderà le armi al posto di suo padre.
6: La superficie delle terre arabe occupate da Israele è quadruplicata, passando da 20.770 chilometri quadrati nel 1949 a 89.359 nel 1967 dopo il cessate il fuoco. Questa espansione permette ad Israele di invitare nuovi ebrei ad entrare in Palestina. È certo che più vasto sarà il territorio, maggiore sarà il numero di abitanti, e un maggior numero di abitanti significa uno Stato più potente, più vasto, le mire e gli obiettivi. Una simile forza economica, bellica ed etnica non può essere raggiunta senza l'aiuto dell'imperialismo e dei monopoli mondiali. Nel 1947 Nahum Goldman diceva:
7: gli ebrei avrebbero potuto ottenere l'Uganda, il Madagascar o un altro paese per stabilirvi un focolare ebraico, ma gli ebrei vogliono soltanto la Palestina, non per considerazioni religiose e neppure perché la Palestina è indicata nella Bibbia, né perché le acque del Mar Morto potrebbero rivelare col metodo dell'evaporazione metalli e sale per un valore di 5 miliardi di dollari, né perché gli strati sotterranei della Palestina contengono riserve di petrolio superiori alle riserve delle due Americhe, ma perché la Palestina è il punto d'incontro delle comunicazioni tra l'Europa, l'Asia e l'Africa ed è la cerniera strategica dei traffici mondiali, unico centro della forza politica nel mondo e centro militare strategico per dominare il mondo. Per dominare il mondo, ripeti.
8: Per dominare il mondo.
6: Israele è quindi una creazione voluta e realizzata dall'imperialismo mondiale. La tragedia degli ebrei perseguitati e sterminati dai nazisti non basta a spiegare e giustificare questa specie di tardiva ricompensa concessa sulla pelle di un altro popolo. 1,5 milioni di palestinesi stanno pagando il prezzo di un crimine che non hanno commesso loro, ma la borghesia dell'Occidente capitalistico. Oggi lo Stato di Israele serve solo all'imperialismo per controllare il nazionalismo arabo, per tenere una spina nel fianco dell'Asia e dell'Africa, per utilizzare questo Stato come penetrazione economica, militare e poliziesca in Africa e in Asia, per mostrare con orgoglio il ricco Stato di Israele ai poveri stati arabi che lo circondano.
7: Israeliano di seconda classe, categoria B. Ripeti.
8: No.
7: Ripeti a voce alta, chiara, ripeti.
8: No, no, no, no.
7: Il tuo nome, chi sei? Il tuo nome.
9: Scrivi, sono arabo, carta d'identità numero 5000, bambini 8, un altro nascerà l'estate prossima, ti dà fastidio? Scrivi, sono arabo, taglio le pietre con i compagni, 8 bambini, per loro taglio la pietra della roccia, per i loro vestiti, i loro quaderni. Non mendicherò mai alla tua porta, sono arabo, ti dispiace? Scrivi, sono arabo, ho solo un nome, sono paziente dove ogni altra cosa schiuma di rabbia. Ho messo radici qui prima degli ulivi e dei pioppi, discendo da quelli che spingevano l'aratro. Mio padre era un contadino, senza titoli, senza terra. La mia casa? Una capanna di terra e paglia. Sei contento? Ti basta? No? Allora scrivi. Sono arabo. Ho i capelli neri. Neri sono i miei occhi. Segni particolari? Cuffia e calli in testa. Il palmo della mia mano è duro come roccia. Graffia tutto quello che tocca. Cosa mangio? Olio e origano. Il mio indirizzo? Un villaggio dimenticato. Le sue strade non hanno nome e gli uomini vivono nei campi e nella cava. Sono comunisti. Ti dà fastidio? Scrivi, sono arabo. Hai rubato le mie vigne e della terra che lavoravo con i miei ragazzi hai lasciato solo sassi. Vuoi anche quelli? Ebbene, allora per prima cosa scrivi, non odio nessuno e non rubo. Ma stai attento, quando mi affamano mangio la carne del mio oppressore. Attento alla mia fame, attento alla mia rabbia.

0: وطن عشق الموت.
1: Avete ascoltato Voglio dirvi di un popolo che sfida la morte. Fine della seconda puntata.
2: Vive Palestina, o grossa sionismo.
1: Voglio dirvi di un popolo che sfida la morte.
2: Vive, vive, vive Palestina.
1: Testo teatrale scritto da Loriano Machiavelli nel

0: Francesco Angelelli, Barbara Baldini, Cesare Imposimato, Loriano Machiavelli, Sabina Machiavelli, Francesco Maselli, Saverio Mazzoni, Anna Rossini. Ringraziamo Maria Blanco e Maria Claudia Grillini per la loro partecipazione al coro. Adattamento radiofonico e regia di Roberto Benatti.
1: Sabato 6 ottobre 1973, nel giorno dello Yom Kippur, la principale festività del calendario ebraico, le truppe di confine israeliane furono attaccate a sorpresa da unità egiziane e siriane 10 volte superiori per numero. In quella circostanza gli israeliani dovettero imparare a rispettare il coraggio e le capacità militari degli eserciti arabi.
2: Nessuno si muova! Arabi, disordine! Cani, tutti contro il muro. Tu, vieni fuori. Dove nascondi i terroristi?
3: Non nascondo nessuno.
2: Bugiardo, dov'è tuo figlio? Bugiardo!
3: Non ho più figli.
2: Bugiardo, tuo figlio ha 20 anni, dov'è?
3: È morto. Non ho più figli.
2: Bugiardo, quando? Dove?
3: Non lo so. È morto e basta. Ucciso.
2: Bugiardo. Tu, vieni fuori. Dove nascondi le armi?
4: Io non ho mai avuto armi.
2: Bugiardo, frugare in tutta la casa.
4: Niente armi, visto?
2: Bugiardo, incendiare la casa, bruciare il villaggio, rastrellare tutti i giovani, uccidere chi è in possesso di armi, arrestare, arrestare, arrestare. Giù, a terra. Tu, a terra, ho detto a terra.
5: Appena arrivato alla prigione militare di Sarafand, sono stato accolto con una scarica di pugni sul viso, ginocchiate allo stomaco e sputi. Poi sono stato condotto all'interrogatorio.
2: Fai parte di Al-Fatah? Rispondi sì, signore.
3: No.
2: Bugiardo, arabo cane, tu fai parte di Al-Fatah?
3: No.
6: Mi hanno legato mani e piedi con catene di ferro fissate alle sbarre della finestra e quindi costretto a sedere su un sedile di legno sospeso in aria che veniva fatto salire e scendere per mezzo delle catene legate ai miei piedi. Questo per mezz'ora, finché svenni. Quando ripresi conoscenza, provai dolori insopportabili. Ero sempre sospeso alla finestra. In seguito i soldati mi tolsero gli abiti e presero a bastonarmi il sesso e lo bruciarono con sigarette.
7: Vi diamo il benvenuto e lo diamo ad ogni popolo libero, all'Italia, alla Russia, al mondo intero. Questi colpi sono dell'America, colpi di Nixon che fornisce di bombe Israele. Eccola l'America. Questi sono i colpi di Nixon. Mi auguro che le case di Nixon siano colpite come le case degli inermi in Giordania, in Palestina e al Cairo.
2: Nessuno si muova. Arabi, disordine, cani, tutti contro il muro. Tu, vieni fuori, come ti chiami?
4: Samir.
2: Signore, devi chiamarmi signore. Io sono il tuo signore.
4: Samir, signore.
2: Hai un'ora di tempo per sgombrare la casa. Sbrigati, non abbiamo tempo da perdere. Prendi con te la tua roba.
4: Perché? Cosa abbiamo fatto?
2: Non cercare di fare il furbo. Fuori i mobili. Se non sgomberi entro un'ora ti distruggiamo la casa addosso. Niente pazzie.
4: Ma è mezzanotte, i bambini dormono. La mia vecchia è malata. I bambini sono piccoli.
2: Ancora.

0: Alzate le mani, su in alto, dobbiamo perquisirvi.
1: Cosa c'entra mio figlio? Ha solo 4 anni. Alza le mani, Nader, come vogliono loro. Perché lo perquisite come se fosse un criminale? Ha solo 4 anni. Alza le mani, Nader, come vogliono loro. Non so cosa cercano da te. Forse una bomba. Ti spiegherò, Nader. Ti spiegherò cos'è una bomba. Ma...

Nader, ecco, questo è un mitra. Uccide se vuoi. Ecco, questa è una bomba. Distrugge se vuoi. Ecco, questo è un pugnale. Colpisce se vuoi. Copriti il viso, bambino, e imbraccia il mitra, la bomba e il pugnale. Solo con queste armi il loro mondo si accorge che ci sei anche tu, che anche tu devi crescere come i loro figli. Ma non sentiranno mai da te schiavitù se il tuo mitra, la tua bomba, il tuo pugnale colpiranno più forte dei loro e più a fondo.

0: היום הזה, אנשים מאורעות בחדשות.
1: I fedain hanno teso un'imboscata contro una colonna militare israeliana lungo la strada che conduce al villaggio di Azzarra. I mezzi sono stati colpiti in pieno da alcuni razzi. Un altro mezzo israeliano ha preso fuoco ed è andato distrutto insieme a una postazione di mitragliatrici. In un deposito di carburante nell'aeroporto di Calandia sono state collocate bombe ad orologeria ad alto potenziale. Gli ordigni sono esplosi all'alba. Il deposito ha preso fuoco ed è andato distrutto. Le fiamme si sono estese a vari settori dell'aeroporto, ingenti i danni e le perdite.
2: La forza principale nella lotta di liberazione è costituita dalle masse, come forza rivoluzionaria capace di liquidare l'imperialismo. La lotta armata è la sola via, inevitabile, per la liquidazione dell'imperialismo e di tutti i suoi punti d'appoggio. Le masse sono la spina dorsale della rivoluzione, ma esse hanno bisogno di una guida cosciente che diriga la loro lotta armata, le avanguardie rivoluzionarie.

0: היום הזה אנשים מאורעות בחדשות.
1: I Fedain hanno occupato per tre ore Al-Hamma, nelle colline del Golan. È stata issata la bandiera palestinese. Sono morti diversi soldati israeliani, un mezzo corazzato e altri mezzi cingolati distrutti. Nella medesima zona i Fedain hanno attaccato alcune postazioni militari della Galilea. Inoltre è stato attaccato un deposito militare. Nello scontro sono morti 5 soldati israeliani e 10 sono rimasti feriti. 4 fedayin sono morti e 2 feriti.

0: La lotta palestinese, al pari di quella vietnamita e degli altri popoli dell'Asia, dell'Africa e dell'America Latina, si inserisce nel processo storico di liberazione dei popoli oppressi dal colonialismo e dall'imperialismo.
1: Mettiamo un candelotto di dinamite sotto il cuscino del mondo, finché noi riposiamo sul filo spinato. Che il nostro sangue macchi i vetri del mondo. Questo mondo non riposerà mai in un letto. Donna del mondo, il nostro sangue macchia la bambola di tua figlia. Uomo del mondo, sii con noi adesso. Neri, bianchi, rossi, gialli, siate con noi adesso. Noi vi daremo la dignità dell'uomo e della donna, il certificato di nascita dell'uomo e della donna e il nome di umanità.

0: Voglio che gli arabi capiscano che è una cosa seria. Le donne e i bambini dovranno essere trattati come gli altri, senza sentimentalismo. Non ci dovranno essere feriti. Non ci dovranno essere prigionieri. Alt, tutti a terra, in assetto di guerra, pronti a far fuoco. A tutti gli abitanti del villaggio, coprifuoco alle ore 16. Ripeto, coprifuoco alle ore 16.
1: Non è possibile. I contadini tornano dai campi alle 17 e anche dopo.
0: Alt, dove andate? Non potete circolare dopo il coprifuoco. Alt!
2: Torniamo dai campi.
3: Lasciateci passare.
0: Falciateli! Basta, sono morti. È un peccato sprecare altre munizioni. Fermate quell'autocarro. Chi siete? Arabi, cani, bastardi!
4: 13 donne e ragazze, il conducente e 2 braccianti.
0: Uccidete gli uomini.
4: Non potete farlo, è un crimine. Non abbiamo fatto niente, veniamo dai campi.
0: Uccideteli tutti.
4: Ma sono donne e bambine. Una donna è incinta di 8 mesi.
0: Sparate, sparate, sparate!
5: 51 persone uccise, tra cui 12 ragazze e 10 ragazzi. Di età compresa fra gli 8 e i 14 anni. Gli 11 ufficiali e militari che hanno preso parte al massacro di Kfar Qassem hanno ricevuto un aumento di stipendio del 50%. I superiori colmano i responsabili di sorrisi e manate sulle spalle e strette di mano. È evidente che questi individui non sono trattati come criminali, ma come eroi.
6: جن جنونه يا جنين لسه ما عرف احنا مين جن جنونه يا جنين لسه ما عرف احنا مين
7: questo sangue che impasta la terra davanti alla porta di casa mia non fa che chiamare altro sangue ma non sarà mio né dei miei figli
8: ho lasciato l'arnese e ho preso il mitra non guardo più la capra preparo esplosivi e insegno ai miei come ci si muove sui rami secchi senza far rumore mi nascondo di notte fra i sassi dei miei monti e aspetto non dormo non mangio mi basta sapere che il sangue di domani non sarà sangue mio né dei miei figli
7: se mi uccidono appoggiatemi a una roccia il viso bagnato dal vento che io muoia sotto le nubi della sera nell'erba del mattino Se muoio nel mio letto, mettetemi nudo sulla terra, su una collina del mio paese, e che l'oblio mi liberi. O ricordatevi di me durante le vostre feste più belle.
9: بدي يوم مش مس يوم مش لحظة نصر عنصرية
10: Quando l'aratro straniero lacera o terra mia la tua carne violata È dalla mia carne che esce sangue. Le cose svaniscono nella nebbia e le lacrime nascono nella lingua dei segreti e del miracolo.
8: Una spada di luce si è levata dalle mie ferite e l'acqua dei fiumi è sgorgata dalle mie dita. Qual è il mio paese? Il cuore di tutti gli uomini. Tenetevi, tenetevi questo passaporto.
7: Cammino verso la riva più bella. Non compatite i miei piedi perché sanguinano sui sassi. Cammino verso la riva più bella. Non compatite il mio cuore spaccato dal dolore.
8: Il mio cuore, immagine della terra, è la brezza che sfiora la mano dell'amore. È la mischia dei lupi dell'odio. Cammino verso la riva più bella. Se non avrò più scarpe, camminerò sulle ciglia. Cosa importa il sonno? Tremo al pensiero dei morti lasciati a mezza strada.
7: Compagni, incatenati dal capitalismo, noi camminiamo verso la riva più bella.
11: Usciamo dai campi, usciamo dall'esilio, usciamo dai rifugi, se il nemico ci massacra.
7: Non nascondiamoci più, sappiamo usare la falce. Conosciamo la difesa di chi è disarmato. Sappiamo costruire una fabbrica, una casa, un ospedale, una scuola. Sappiamo costruire una bomba.

0: יום הזה אנשים מאורעות בחדשות.
1: I combattenti per la libertà di Fatah hanno effettuato un massiccio attacco contro postazioni ed insediamenti israeliani lungo un fronte di 38 chilometri, da Turkaniye a nord fino a Suayama nel sud. L'operazione, codificata con il nome di Capitano Khaled, è iniziata alle ore 19:30. Truppe israeliane, appoggiate da elicotteri, sono state costrette a ritirarsi dal terreno della battaglia sotto il nutrito fuoco dei guerriglieri di Fatah. Altre unità di Fatah hanno impegnato gli israeliani per 9 ore nel nord della Valle del Giordano. Gli israeliani hanno subito gravi perdite. Fatah ha perso 5 combattenti, Ismail Abdallah, Muffin Annaba, Ismail Ahmad, Ali e Ibrahim Haber.

Fatà, ti ucciderò sulla tua mitragliatrice. Fedain, butta il fucile. Con me ho tutto il mondo civile. Fedain, lascia le armi, gli USA sono con me. Fatà, di alle tue donne di tornare a casa. Io sono un gigante e la mia forza è il capitalismo. Avrò sempre armi da oscurare il cielo della tua terra. Avrò sempre aerei carichi di bombe. Fedain, guarda dietro di te. Lo riconosci? Fatà, getta le armi, perché io ti ucciderò sulla tua mitragliatrice.

0: Avete ascoltato? Voglio dirvi di un popolo che sfida la morte. Fine della terza puntata.
1: Vive Palestina, o grossa sionista.
0: Voglio dirvi di un popolo che sfida la morte.
1: Vive, vive, vive Palestina.
0: Testo teatrale scritto da

0: Francesco Angelelli, Barbara Baldini, Cesare Imposimato, Loriano Machiavelli, Sabina Machiavelli, Francesco Maselli, Saverio Mazzoni, Anna Rossini. Ringraziamo Maria Blanco e Maria Claudia Grillini per la loro partecipazione al coro. Adattamento radiofonico e regia di Roberto Benatti.
1: Tu sei un traditore, falso arabo venduto. Vieni fuori, non nasconderti. Un giorno dal tuo corpo massacrato uscirà il sangue nero degli americani.
2: Avanti, avanti, Phantom! Bombe sui villaggi, razzi sui campi profughi, incendiare, uccidere, massacrare. Anche Israele ha il diritto di sopravvivere. Il mondo è con noi.
3: Guerra di popolo, fino alla vittoria.
4: Imperialismo, sionismo, colonialismo, razzismo, oppressione, sono i nemici da liquidare.
3: Guerra di popolo, fino alla vittoria.
2: Hussein, Hussein, guadagnati la tua corona. Paga il tuo tributo all'imperialismo. Alle 3 di questa mattina le forze di Hussein hanno lanciato un attacco di vasta portata contro le basi dei banditi palestinesi, i Fedayeen. Il regime di Hussein intende con questo attacco liquidare definitivamente tutti i focolai di rivolta. Artiglieria pesante, carri armati, aerei e elicotteri.
4: Al campo profughi di Gaza non si resiste più.
3: Tenere la posizione, tenere la posizione.
4: Un'intera divisione, due brigate corazzate e due reggimenti di truppe giordane avanzano bombardando già da 3 ore il nostro campo profughi.
3: Tenere la posizione, tenere la posizione. È necessario non cedere.
5: Nelle montagne di Al-Kastal siamo impegnati all'arma bianca contro i carri armati. Le forze di Hussein sono entrate nel campo di Gaza. Centinaia di donne e bambini sono morti. I feriti non possono essere soccorsi e muoiono dissanguati.
4: Aerei israeliani sorvolano la zona degli scontri e controllano che tutto si svolga a favore di Hussein.
3: Bombe al napalm, al fosforo. I villaggi bruciano.
5: Le masse arabe combattono al fianco dei Fedayeen, impugnano le armi senza mai essere state addestrate. Questa è la loro rivoluzione, devono difenderla. Oggi si distingue chiaramente il filo bianco dal filo nero. Ora cadono le maschere. Il ferro è caldo e la luce è accecante e scotta. La scelta ora è chiara: o con la rivoluzione o contro la rivoluzione.

0: Alzate le mani. Siete tutti fedain.
1: Non potete. Questo è un ospedale.
0: Alzate le mani. Siete tutti fedain. Fuoco a volontà.
1: Avete ucciso dei bambini. Avete ucciso dei bambini.
0: Possono anche morire, tanto sono tutti cani.
1: Non toccatela, sta male.
0: Tu chi sei?
1: Sono un medico.
0: Hai la carta?
1: Ce l'ho a casa.
0: Alzati.
1: Non posso lasciarla, sta male.
0: Fuori, al muro.
2: La battaglia continua dura, violenta. Il combattimento è corpo a corpo.
0: Abbiamo ucciso Ahmad Namir, il combattente delle forze rivoluzionarie. Lo zoppo maledetto è morto, Hussein. Ti meriti il bastone al quale si appoggiava perché tu lo riponga nel tuo museo personale, segno della tua vittoria.

0: È sabato, terzo giorno dall'inizio della strage. Io sono vivo e voglio dirvi di un popolo che sfida la morte in una Giordania che rifiuta di essere sgozzata in silenzio. Oggi è lunedì, quinto giorno dall'inizio della strage, e le iene di Hussein, il generale Abisfil Maiale, figlio di iene mangiatrici di cadaveri, impone al nostro popolo una guerra civile, nello stesso momento in cui lupi affamati sbranano i nostri figli.
1: Così noi moriamo migliaia di volte al giorno, e migliaia di volte al giorno rinasciamo.
0: Oggi è venerdì, nono giorno dall'inizio della strage, ma Amman non è caduta come avevano progettato in poche ore. Essa è salda e forte nella difesa e sfida il nemico con il mitra in braccio, col cuore saldo, sebbene sia immersa nel sangue fino al ginocchio.
1: Così noi moriamo migliaia di volte al giorno, e migliaia di volte al giorno rinasciamo.
0: Amman è ancora Amman. Se ne sta in piedi con il mitra in braccio e nei suoi occhi c'è fuoco e fumo. I morti sono tanti. Quanti assassinati? 10.000? 2.000 omicidi al giorno? Chi lo sa quanti sono?
2: Sopra le macerie, sulle soglie delle case, sui pali della luce, sui rami degli alberi bruciati, sulle strade e sulle piazze, nei vicoli incendiati dai carri armati.
0: Le cose vengono fatte in fretta, i feriti ammucchiati di qua e di là, massacrati a colpi d'accetta da ufficiali scuri di stragi. Condanne a morte mai scritte vengono eseguite in fretta. I condannati spinti con le spalle al muro, in fretta. Migliaia di morti, decine e decine e decine, sugli alberi, sui pali, sbattuto da quel vento che una volta si chiamava divino e ora è solo nudo.
3: Le cose vengono fatte in fretta. Ufficiali perquisiscono le case, in fretta. E coi calci dei fucili pestano le mani di chi non è armato. Mani di donne, di bambini. In fretta, perché non riescano ad afferrare un sasso da lanciare.
4: Le cose vengono fatte in fretta. Il re, con un colpo di coltello, in fretta, taglia le vene al popolo e rifiuta di dargli acqua da bere, pane da mangiare, qualche ora per seppellire i morti e qualche ora per raccogliere i feriti. Il re taglia le vene al popolo e non sa che queste ore di disperazione sono la sua condanna a morte. E non sa che con le sue mani di re sta preparando la spada che gli taglierà la testa.
2: Migliaia di arabi massacrati, e ciascuno di loro è più uomo di 100 Hussein.

0: migliaia e migliaia di morti, 10.000, 20.000 e ancora di più, 5 o 6.000 al giorno. Chi può dirlo quanti?
1: I cadaveri sparsi, nessuno li ha raccolti, nessuno li ha contati. Chi può dirlo quanti?
2: E tutto questo per far cadere Amman. Ma Amman non cade. Amman è ancora in piedi, coperta di sangue, di fucili, di pugnali, di unghie, di cadaveri, di pietre, di bastoni. Amman è ancora in piedi, pronta a ricominciare la battaglia.
3: I cadaveri distesi sulle piazze parlano. I feriti accovacciati nei vicoli parlano. I fiori rimasti a seccare sulle terrazze parlano. Nel campo di Al-Widat i moribondi parlano, i mattoni delle macerie parlano, i bambini massacrati parlano.
4: La Giordania sgozzata dal coltello di Hussein e dal coltello dei sionisti parla e dice alle quattro facce del vento:
5: Habis, generale di Hussein,
6: maiale.
5: Habis, generale di Hussein,
6: piscio di padroni malati.
7: Non ci arrendiamo, non ci muoviamo di un capello, finché questa terra non sarà liberata dal maiale che sei tu e dal tuo re, perché questo popolo ha sette anime. Ogni volta che muore, rinasce più giovane e più forte.
8: Arabi, che avete passato la notte nei bar e nei caffè, che avete passato la notte sulle spiagge a divertirvi, che vivete senza pensiero, che sorridete. Arabi, in questo momento e da secoli muoiono i più puri del nostro popolo e il loro sangue scorre nel più orrendo massacro della storia.
2: Arabi, che significa il silenzio? Che vogliono quelli che tacciono davanti al sangue? Arabi, quelli che sono sgozzati nei boschi di Yeras Ailun, sono Fedain. Quelli che sono stritolati dai carri dei traditori e dei lacchè, sono Fedain. Quelli che sono falciati dal cannone dei criminali assassini sono Fedain. E i Fedain sono quelli che rimasero in piedi quando tutti si inginocchiarono. Chi dimentica il giugno non si meravigli se ci sarà un altro giugno.
4: Arabi, a chi piange, a chi ha pietà di noi, diciamo, tenetevi le vostre lacrime, tenetevi la vostra pietà. I Fedain non ne hanno bisogno, perché il Fedain non muore. Uomini, sentite la radio, ascoltate le notizie, capite ciò che udite. Non si può trasmetterlo, non si può descriverlo, ma voi capite, capite bene.

0: Battaglia fino allo spasimo, battaglia su tutti i fronti. E poi il silenzio della strage dei palestinesi.
1: È finita, abbiamo vinto. I fedein sono distrutti, in fuga, non ritorneranno mai più.
2: Non è finita, non hai vinto Hussein, non hai vinto Israele. Guerra di popolo, fino alla vittoria, fino alla vittoria. Imperialismo, sionismo, colonialismo, razzismo, oppressione. Guerra di popolo fino alla vittoria.

0: La Palestina oggi, dopo il 7 ottobre 2023, attacco di Hamas in territorio israeliano che ha provocato la morte di 1200 persone e 250 ostaggi.
1: Quando arriva il 7 ottobre, la prima reazione di orrore per le violenze, le uccisioni dei civili, la presa di ostaggi tra i quali donne e bambini, si accompagna al timore per la reazione del governo israeliano, il cui orientamento è ben noto. Dopo qualche settimana, e sempre più col trascorrere del tempo, la convinzione che l'obiettivo di Netanyahu e del suo governo non fosse recuperare gli ostaggi, ma infliggere una punizione collettiva ai palestinesi, non ad Hamas, ma alla popolazione civile. Ciò che è in corso a Gaza è un'aggressione che non ha nulla a che fare con l'autodifesa e porta avanti un progetto di sterminio e deportazione di massa che ha i caratteri di un genocidio. Mariam Abu Dakka, giornalista uccisa nell'attacco all'ospedale Nasser di Gaza, una dei 276 giornalisti uccisi mentre facevano il loro lavoro di documentazione. Il manifesto del 27 agosto 2025.
2: 18 settembre 2025. Gaza rasa al suolo. In 24 ore l'esercito ha distrutto 25 edifici, uccise in un giorno 95 persone. I morti dall'inizio dell'invasione dei territori palestinesi sono oltre 60.000. Il ministro delle finanze Bezalel Smotrich si sfrega le mani immaginando i profitti che Israele potrebbe trarre dalle macerie. La striscia di Gaza sta diventando una miniera d'oro immobiliare. Il piano è già in discussione con gli USA. Abbiamo pagato molti soldi per la guerra. Dobbiamo decidere come dividere le quote di terreno a Gaza. La fase di demolizione è sempre la prima fase del rinnovamento urbano. L'abbiamo fatto. Ora dobbiamo ricostruire.
3: 26 settembre 2025. Siamo oltre 65.000 morti. Secondo la rivista scientifica Lancet, a più di 180.000 e per le stesse forze di difesa israeliane a più di 200.000 vittime tra morti e feriti, la maggior parte civili. Netanyahu continua nell'annientamento di un intero popolo, fino all'ultimo bambino. Come fermare il genocidio? Proposte. La formula litania due popoli e due stati, senza interrogarsi sull'evidenza che uno stato c'è, quello israeliano armato fino ai denti e che opprime e occupa militarmente i territori palestinesi, e l'altro non esiste. Netanyahu, Stati Uniti, Europa, l'Occidente tutto e molti paesi arabi vogliono i palestinesi non come soggetti aventi diritti alla vita e alla terra, alla dignità e alle sue istituzioni, ma come ombre elemosinanti, affamati in lamento, feriti e mutilati, e nuovi paria, ridotti a una condizione di subalternità così profonda che l'indigenza e la fame cancellino le aspirazioni politiche. Vivono e vegetano alla mercé della carità internazionale, nel buio dell'avvenire. Tommaso Di Francesco, Il Manifesto.
4: Senta che cosa dice Netanyahu.
5: The second one is that we have a policy of starvation. Well, that's false too. We are going after Hamas. We're not going after the civilian population, both in allowing it to leave the theaters of combat.
6: Allora, qui ci troviamo dinanzi ad un uomo che è ricercato dalla Corte Penale Internazionale per crimini di guerra e crimini contro l'umanità, tra cui quello di affamare una parte della popolazione di Gaza intenzionalmente. Guardi, lui dice questo, parla di Hamas e come del target di questa operazione militare criminosa e che va avanti ormai da 20 mesi, oltre 600 giorni, e di liberare gli ostaggi, mentre altri membri del suo governo e altri membri del Parlamento dicono chiaramente, senza alcuna remora, che gli ostaggi non sono una priorità, ed infatti si è visto, perché poveracci sono anche loro abbandonati al proprio destino, e Hamas è diventato la parola, ma anche in Italia ancora così, Hamas è il, diciamo, la parola chiave per giustificare

0: A rileggerlo e riascoltarlo oggi, a distanza di anni che sono diventati secoli, mi sono reso conto di quanta ingenuità erano nutriti i nostri ideali, meglio, di quanta ignoranza, nel senso di mancata conoscenza dell'ideologia del nemico, di quello che anche oggi considero nemici dell'umanità, c'era nella nostra cultura di sinistra. Come facevamo a credere veramente che il nemico avrebbe rinunciato alle sue vittorie, alle sue conquiste, semplicemente perché noi urlavamo slogan come «la rivoluzione di popolo non può mai essere sconfitta» o anche «le masse arabe combattono a fianco dei fedain» o ancora «Vietnam, Indocina, Cambogia e poi tutto il mondo, guerra di popolo fino alla vittoria». Non esiste rivoluzione di popolo, non esistono masse. La vittoria c'è stata e continua oggi. È la vittoria di chi non ha ideali. Ecco la nostra grande debolezza. Di chi non si ferma a piangere i morti perché comunque non sono e non saranno mai i suoi morti. Di chi ha più spazio per convincere gli altri e armi vere che lo aiutano nell'opera di convinzione. Noi e tutti quelli come noi ieri avevamo un palco, dei mitra di legno e 200 spettatori che non avevano bisogno di essere convinti.
1: Come definirebbe da relatrice speciale quello che sta avvenendo a Gaza e Cisgiordania?
2: Ma innanzitutto finalmente avete messo assieme la Cisgiordania e Gaza. Mi pare che quando ci siamo parlati la prima volta fossero morti già 30.000 palestinesi a Gaza, adesso ne sono morti accertati circa 60.000, solo da trauma. Arma da fuoco, bombe, droni, in realtà ci dicono gli esperti potrebbero essere 300.000 quelli morti a causa di stenti, fame, sete, ferite non curate, quindi la situazione è disperatissima. E in Cisgiordania si è stretta la morsa del colonialismo di insediamento, quindi il governo israeliano che a mezzo di colonie e soldati avanza alla presa delle terre per scacciare i palestinesi.
3: Scrivi: sono arabo, hai rubato le mie vigne e della terra che lavoravo con i miei ragazzi hai lasciato solo sassi, vuoi anche quelli? Ebbene, allora per prima cosa scrivi: non odio nessuno e non rubo. Ma stai attento, quando mi affamano, mangio la carne del mio oppressore. Attento alla mia fame, attento alla mia rabbia.
4: Habibi, bissalam, bissalam, hattit urud al-hubb qaddamak. Bissalam, bissalam, masaht bhur al-dam ala shanak. Sib al-ghadab, sib al-alam, sib al-silah, sib al-silah wa ta'ala, ta'ala na'ish. تعال نعيش يا حبيبي ويكون غطانا سلام عايزك تغني يا عيني ويكون غناك بالسلام سمع العالم يا قلبي وقول سيبوا الغضب سيبوا الألم سيبوا السلاح وتعالوا نعيش تعالوا نعيش في سلام مصريه

Avete ascoltato? Voglio dirvi di un popolo che sfida la morte. Fine della quarta e ultima puntata.

0: Pascal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch RDO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Da gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop,

0: Prova.
1: Avete ascoltato Radio Blackout.

0: Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit! Il cacao in polvere con palline di merda di topo.
1: Ma, col Nesquit il latte è di nuovo grigio e mi sono tornati buboni sulla pelle.
0: Io ci tengo che i miei figli inizino la giornata con il giusto apporto di vitamine, proteine, sali minerali e, perché no, anche un po' di dolcezza. Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit! Il cacao in polvere con palline di merda di topo.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni il Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescalsquat.net.

0: dall'orgasmo cosmico nacquero lo spazio, il tempo e Radio Blackout.
1: Wait to see your return. Returning back. Take the time from my hands. Hold your face with
0: 105 e 250 megacicli. Radio 2000 Blackout. Un orgasmo di emittenza.

0: wormholes.
1: Contenuti al di fuori dei riferimenti temporali del palinsesto di Blackout. Wormholes.

0: State per ascoltare un mixato delle band e dei live set che vedrete dal vivo al Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana, Torino.
1: 12 giugno.

Kuru papa.

0: Avete ascoltato
1: il mixato delle band e dei live set che vedrete dal vivo al Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana, a Torino.

0: Ogni edificio ha il suo pilastro e ogni pilastro funziona in sé come un edificio e dunque necessita a sua volta di un pilastro. Il pilastro dell'edificio della società capitalista, basata sullo sfruttamento di una classe sulle altre, è lo Stato. Senza Stato, potere coercitivo, organizzato ed egemonico di una classe sulle altre, questa società non sta in piedi. A sua volta, il pilastro del potere dello Stato è, in ultima e concreta analisi, il carcere, ovvero la struttura coercitiva ove rinchiudere coloro i quali violano le norme dello Stato o addirittura ne combattono i fondamenti, facendoli sparire dalla normalità dei rapporti sociali sui quali lo Stato è, per l'appunto, chiamato a vegliare.
1: Tanto vale rivoltarsi e giocare, così parla il materialismo della gioia.
0: A sua volta il pilastro del carcere è il regime di isolamento, ove il prigioniero viene fatto sparire non solo dalla società, ma si tende a farlo sparire dallo stesso carcere, attraverso il massimo della coercizione.
2: Ciò che siamo e ciò che vogliamo cominciano con un no. Da lì nascono le sole ragioni per alzarsi al mattino. Da lì nascono le sole ragioni per andare armati all'assalto in ordine che ci soffoca.
0: Il regime di isolamento ha funzione di doppio pilastro, sia rispetto al carcere come struttura coercitiva di classe, sia per la società, poiché naturalmente esso colpisce quando è necessario rafforzare la tenuta di entrambi e anche nei confronti di chi, come rivoluzionari prigionieri, ha combattuto e resistito ad entrambi.
2: Con le sue attitudini, le sue certezze, questo veleno sociale che ci uccide!
0: In Italia, il regime di isolamento è istituito e regolato dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Non c'è lotta al capitalismo senza lotta contro il carcere. Non c'è lotta contro il carcere senza lotta contro il 41 bis.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: ma lo sai che Radio Blackout trasmette sui 105-250? Monfotti!
1: Ma lo sai che c'è anche lo streaming www.radioblackout.org?

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

Buongiorno a tutte, tutti e tutto. Ben trovati su questo nuovo episodio dei Black Holes di Radio Blackout. Questa puntata sarà dedicata alla ripresa di uno speciale radiofonico tenutosi l'8 marzo 2024 sulle frequenze di Radio Blackout, speciale radiofonico dedicato all'8 marzo, alle lotte dell'8 marzo, ma soprattutto alle questioni del femminismo anticarcerario. Abbiamo qui fatto un montaggio dei contributi di quella giornata e questo Black Hole vuole essere appunto un riassunto degli approfondimenti e delle interviste fatte durante lo speciale radiofonico dell'Info dell'8 marzo.

0: va bene, quindi apriamo un attimo insomma, il tema della giornata. Andiamo innanzitutto a fare un saluto e un abbraccio alle persone, in particolare alle persone recluse nella sezione femminile del carcere di Torino e in generale a chiunque sia privato delle proprie libertà. Sicuramente la scelta nostra di questo tema di oggi, che oltre a toccare appunto i momenti di piazza, vuole andare a approfondire un po' il tema del femminismo anticarcerario, della questione appunto delle donne in carcere legata alle dinamiche repressive dello Stato, vuole anche essere dedicata a loro, sicuramente dedicata a chi subisce appunto delle limitazioni della libertà per colpa dello Stato. E quindi vi facciamo un grosso abbraccio. Più tardi ci sarà una lettura di
1: sì, leggeremo una lettera. Ci è arrivata, se ci state ascoltando, volevamo dirvi che ci è arrivata la vostra lettera e che la leggeremo più tardi, e vi ringraziamo tantissimo per averci scritto. Se restate collegate, se potete restare collegate fino alle 11, noi comunque cercheremo di tenervi compagnia appunto mandando dei messaggi, leggendo degli approfondimenti e anche facendovi sentire un po' di musica.

0: because he'll never push his daughter on the swing again.
1: E quindi dicevamo, andiamo a declinare un po' gli approfondimenti della giornata, al di là dei momenti di piazza contingenti della nostra città, e cominciamo con una lettura che vorrebbe dare un po' agli ascoltatori e alle ascoltatrici di questa mattinata il polso del perché abbiamo scelto di declinare la giornata e gli approfondimenti in tema di femminismo abolizionista, dove per femminismo abolizionista si intende l'abolizione del carcere e delle forme punitive di risoluzione non solo dei conflitti ma anche delle problematiche sociali in generale all'interno di una comunità, e partiamo dalla lettura di un libro collettivo che si intitola Abolizionismo Femminismo Adesso, edito da Alegre 2 anni fa, un libro collettivo a firma di Angela Davis, Gina Dent, Erika Meiners e Beth Ricci, libro che appunto parte dall'esperienza afroamericana e femminista per ragionare su la questione della punizione e della relazione tra violenza di genere e violenza di Stato. Partiamo con un sottofondo musicale e vi leggiamo alcuni estratti di questo libro.

L'abolizionismo e il femminismo continuano a essere teorizzati separatamente da numerosi studiosi e attivisti, e noi non intendiamo cancellare, correggere o soppiantare gli sforzi preesistenti e tuttora vivi. Piuttosto, per noi, l'espressione femminismo abolizionista implica allo stesso tempo una dialettica, una relazionalità e una forma di interruzione. La convinzione che le teorie e le pratiche abolizioniste siano più convincenti quando sono anche femministe, e allo stesso modo che un femminismo che è anche abolizionista costituisca una versione di femminismo più moderna, inclusiva e persuasiva.

Se sul piano analitico e quotidiano questi approcci sono sempre intersecati, il movimento per porre fine alla violenza di genere e sessuale, per esempio, non può essere isolato dalle battaglie per mettere fine alla violenza di Stato, inclusa la violenza della polizia. Non sempre questa concezione olistica può essere data per assodata. Come ha scritto nel 1991 Mari Matsumada, studiosa di teoria critica della razza, per essere in grado di contrastare in modo efficace le forme esistenti ed emergenti di dominazione, il femminismo deve essere abbastanza flessibile da porsi l'altra domanda.

L'appello di Matsuda a riconoscere l'intersezionalità delle lotte rispecchia anche la nostra determinazione ad anticipare il cambiamento e a costruire all'interno del nostro attivismo una riflessività critica e generativa, aprendo spazi di crescita e evoluzione. Per noi il femminismo abolizionista rappresenta un impegno politico che abbraccia l'idea di andare avanti su un doppio binario, abbandonando la logica per cui uno dovrebbe escludere necessariamente l'altro, insieme ad un riformismo di facciata. Riconosciamo la relazione tra violenza di Stato e violenza individuale e alla luce di ciò impostiamo la nostra resistenza.

Fornendo sostegno a chi sopravvive, pretendendo l'accountability di chi commette violenza, agendo a livello locale e internazionale, costruendo comunità senza smettere di far fronte alle necessità immediate. Lavoriamo al fianco delle persone detenute e contemporaneamente chiediamo a loro la loro scarcerazione. Ci mobilitiamo indignate contro lo stupro dell'ennesima donna e rifiutiamo l'incremento delle forze di polizia come soluzione. Incoraggiamo e costruiamo cambiamenti politici e sociali sostenibili e a lungo termine, per porre fine a abilismo e transfobia e al contempo metodi di intervento immediati nei casi in cui la violenza si è già verificata. A volte confusionarie e rischiose, queste pratiche di riflessione e creatività plasmano la nostra idea di sicurezza, animando il complesso paesaggio che costituisce il femminismo abolizionista.

0: Il femminismo abolizionista non si tira indietro davanti alle contraddizioni, che spesso rappresentano la scintilla che innesca il cambiamento. Restando aggrappati al principio del doppio binario, possiamo far fronte ai nostri bisogni collettivi e quotidiani di sicurezza, supporto e risorse, e al contempo combattere per smantellare il sistema carcerario. Le persone senza una casa dovrebbero avere un posto sicuro per dormire, mentre organizziamo le campagne per costruire alloggi per tutti e tutte. Le campagne per chiudere le prigioni possono essere portate avanti mentre continuiamo a tenere corsi all'interno delle prigioni, incoraggiamo le pratiche di giustizia riparativa e manifestiamo in occasione delle singole udienze. Le proteste contro gli omicidi e le aggressioni sessuali commessi dagli agenti di polizia vanno avanti mentre costruiamo movimenti di solidarietà internazionale contro l'esportazione di metodi di polizia militarizzanti e militarizzati. Una delle caratteristiche principali del femminismo abolizionista è la capacità di riconoscere e abbracciare quel terreno ambiguo situato nello spazio tra le risposte necessarie ai bisogni immediati e le richieste collettive e radicali per un cambiamento strutturale e rivoluzionario.
1: Lungi dall'essere limitazioni, orizzonti prescrittivi o soluzioni temporanee che risolvono ben poco, queste contraddizioni sono occasioni di crescita e spazi per l'analisi e l'azione collettiva. La negazione continua di questo terreno non smette di far nascere pratiche sperimentali e collettive di sicurezza, accountability e guarigione, svincolate dal sistema legale e giudiziario in vigore. Insieme alle analisi che li accompagnano, questi strumenti e queste pratiche propongono soluzioni che non coinvolgono il sistema carcerario punitivo. Si tratta di un impegno di tipo reattivo, ossia cosa fare nel momento in cui la violenza viene commessa, che allo stesso tempo fornisce esempi e idee per strutture preventive più ampie e a lungo termine.

0: e volevamo portarvi l'attenzione su un collettivo molto interessante che ha sede a Buenos Aires, che si chiama Shonofui e che fa un lavoro antipunitivista e anticarcerario proprio nell'ottica di un transfemminismo che rifiuta quelle che sono le istanze più rischiose del femminismo liberale, ovvero il fatto di chiedere più condanne, più pena, più punizioni nei confronti degli uomini violenti. Sul sito Mujeres del Sur trovate un articolo di presentazione che si chiama Shonofui, la cárcel no es un lugar para vivir, cioè il carcere non è un luogo dove si possa vivere. Questo collettivo, che ormai esiste da più di 20 anni, si organizza a Buenos Aires con persone che sono state detenute, che vivono in situazioni di estrema povertà o in situazioni di strada e organizzano sostegno reciproco, economie popolari, laboratori di arte e di autoformazione, tutta nell'ottica di diffondere un tipo di cultura che sia antipunitivista e anticarceraria e ovviamente sostenersi in maniera solidale reciprocamente. Noi abbiamo sentito delle compagne del collettivo che ci hanno mandato ieri dei vocali per chiederle appunto come nasce il collettivo. Gli abbiamo chiesto, siccome loro adesso hanno lanciato una scuola antipunitivista, gli abbiamo chiesto come hanno deciso di creare questa scuola, che tipo di scuola è, e poi gli abbiamo chiesto anche se com'è possibile creare un senso di comunità in mezzo a persone che hanno esperienze così diverse e spesso hanno alle spalle un passato di detenzione o dei traumi, e poi anche insomma progetti, anche dei progetti per il futuro, insomma. Quindi queste erano un po' le domande che abbiamo posto ad Alejandra del collettivo Shonofui, e adesso andiamo a sentire che cosa ci ha risposto, giusto?
1: Sì, per chi ha l'ascolto faremo sentire dei brevi pezzi di questi vocali e poi in spagnolo, e poi faremo una traduzione qui in diretta, quindi se avete la pazienza giusto di ascoltare le voci originali di chi ci racconta l'esperienza di questo collettivo, e poi sentirete anche la traduzione.
2: El colectivo Yo no fui nace hace 22 años a partir de un taller de poesía que comenzamos a dar en la unidad número 3, de la unidad penal número 3 de Ezeiza. Ese fue el comienzo del colectivo. Después ese taller tuvo su continuidad en el afuera, cuando las compañeras, las mujeres que participaban empezaron a salir en libertad. Y empezamos a hacer esos talleres en casas particulares porque no teníamos un espacio, hasta que un amigo prestó una carpintería y el taller se empezó a hacer ahí. Y después surge la necesidad del trabajo para sostener la vida, para la subsistencia, para criar a los hijos. Entonces una compañera que salió tenía una máquina de coser y la ofreció, y entonces entre la máquina de coser y la poesía se empezó a organizar el espacio. Era juntarse a escribir, a leer poesía, pero también a coser y a empezar a pensar, digamos, los primeros pasos del trabajo cooperativo. Esto fue hace 22 años y bueno, ya tenemos una práctica que se sostiene durante todo este tiempo con distintos talleres adentro y afuera de las unidades penales. En tantos años hemos crecido mucho, hemos aprendido, pasaron muchísimas compañeras por nuestro colectivo, y también nosotros como organización nos fuimos nombrando y recreando con el paso del tiempo. En algún momento fuimos una organización social, cultural, una organización política, feminista. Ahora nos denominamos organización transfeminista, popular, antipunitivista, anticarcelaria, y nos encontramos, digamos, enunciándonos desde ahí, narrándonos desde ahí. Y seguimos con toda nuestra propuesta de trabajo, y este año estamos lanzando fuertemente nuestra Escuela de Artes, Oficios y Experimentación Política.
0: Allora, bene, iniziamo con la presentazione di chi sono. Il collettivo Ocean of We esiste da 22 anni e nasce come un laboratorio di poesia nell'unità penale numero 3 di Ezeiza, che sarebbe il carcere di Buenos Aires. Poi questo progetto è continuato anche fuori dalle mura del carcere, quando molte di loro hanno iniziato a essere in libertà. Inizialmente dice che si ritrovavano all'interno di case private perché non avevano uno spazio, che un amico gli ha prestato lo spazio di una carpenteria, ma fin da subito è sorta la necessità di un lavoro per la sussistenza. Quindi ha detto che una persona gli ha prestato, mi sembra, una macchina da cucire, sì, diceva, e che da questa macchina da cucire è nato un po', cioè è stato il primo passo del lavoro cooperativo che hanno iniziato a fare, creando laboratori diversi sia dentro che fuori dalle mura del carcere. Diciamo, nel tempo poi questa organizzazione è cambiata molto di nome, cioè diciamo come statuto, come nome, si è continuamente ricreata, rimanendo comunque un gruppo di tipo sociale, culturale, politico, femminista, transfemminista, popolare, antipunitivista e anticarcerario, in cui le persone che partecipano si narrano proprio dalla loro esperienza. Infatti faccio un brevissimo inciso: loro per i loro 22 anni hanno fatto uscire una raccolta di contributi con proprio i racconti di vita delle persone che sono state in detenzione, scritte di loro pugno. E continuiamo a sentire i messaggi che ci ha mandato Aleandra.
2: Decidimos hacer nuestra Escuela de Artes, Oficios y Experimentación Política un poco para integrar todo este camino de 22 años, donde la formación, ya sea en distintos oficios y en distintos lenguajes artísticos, ha sido una constante, y también con la particularidad de este año de que la escuela es una escuela abierta y pública, que se abre y que está disponible para que se sumen personas que de repente no son de la organización o que no son activistas anticarcelarios, pero que sí tienen... están movidos por preguntas o resonando con algunas de nuestras hipótesis, de nuestras búsquedas, de nuestros interrogantes. Entonces la escuela intenta eso, como componerse de una heterogeneidad de trayectorias, de saberes, de experiencias, para justamente expandir la discusión sobre los punitivismos. Para nosotros una manera de combatir el punitivismo es abriendo estas discusiones en un plano más amplio de la sociedad, que no quede solamente en una discusión entre los activismos, sino justamente que la sociedad se implique en estas discusiones, que se implique en la pregunta por el sentido o el sinsentido de la cárcel, porque en definitiva la cárcel existe porque todos de alguna manera avalamos su existencia, y de alguna manera también todos somos atravesados por su existencia, porque la cárcel es una institución que nos disciplina a todos socialmente, y creemos que es necesario que podamos pensar de manera comunitaria, colectiva, qué sería imaginar un mundo sin cárceles.
0: Benissimo. Allora, dunque, lei adesso sta parlando della scuola di arte, officio e sperimentazione politica antipunitivista che hanno appena lanciato. Dice che è consustanziale a questo percorso che loro fanno da 22 anni, cioè era la cosa più in continuità con un percorso di questo tipo. Infatti sarà una scuola aperta, pubblica, disponibile anche a coinvolgere delle persone che non sono interne all'organizzazione o che non hanno mai fatto attivismo anticarcerario, ma si pongono le stesse questioni che si pongono le compagne. Il punto è cercare di mettere insieme una eterogeneità di traiettorie, saperi ed esperienze per rendere proprio estesa la discussione antipunitivista, che significa per loro mettere in discussione un piano ben più ampio della società rispetto a quello che è strettamente delimitato alle mura del carcere. La società infatti deve essere implicata all'interno di questa discussione, perché quello che dice è: il carcere esiste perché tutti quanti ne avvaliamo l'esistenza e siamo attraversati dal carcere perché il carcere ci attraversa. Quindi il punto è, a partire anche da delle strutture come questa scuola, delle infrastrutture come questa scuola, il punto è iniziare a riuscire a immaginare una società senza il carcere.
2: Bueno, por supuesto que pensar otras formas de justicia es una tarea muy compleja. Nosotros venimos hace ya 3 años dando talleres sobre otras formas de justicia, imaginarios sobre el abolicionismo penal, que son talleres abiertos a la comunidad, donde participan artistas, activistas, educadores. Y nosotros consideramos que, digamos, la cuestión de pensar, digamos, el régimen punitivo en el que vivimos es algo que nos tiene que interpelar y que es necesario elaborar colectivamente. Nos parece que todos los contextos están atravesados por conflictos. Tenemos siempre conflictos las personas. El tema es que lo que no hemos podido hacer es encontrar nuevas maneras de resolverlos o transitarlos, y que por lo general los conflictos son apropiados por el Estado. El Estado es el quien se apropia del conflicto y el que crea un guión donde hay víctimas y victimarios y donde hay castigo. Y para nosotros esa fórmula ya no funciona. Creo que todos podemos ver con mucha contundencia que eso fracasó, en términos de que no se generan mejores sociedades, más comunitarias, más recíprocas, más solidarias, más afectivas, desde esa lógica del castigo y desde la punitivización de la vida y de la subjetividad. Por lo tanto, apostamos todo el tiempo a generar distintos contextos, distintas propuestas, distintos proyectos, distintas formas de encontrarnos, donde esta conversación y esta discusión sobre una sociedad no punitivista o sobre los antipunitivismos sea una discusión posible. Esa es un primer paso para nosotros. Creemos que hay algo del sentido que se labra en la cultura, el sentido común, que necesitamos atravesar con estas preguntas. Necesitamos que ese sentido común se vaya haciendo permeable a imaginar y a expandir, en todo caso, los imaginarios políticos para poder crear otro tipo de sociedad donde el castigo no sea la solución, digamos, o la cancelación o la eliminación del otro no sea la solución a los distintos conflictos que nos atraviesan.
0: Allora, invece qua, se vi ricordate, gli avevamo chiesto come è possibile creare comunità attorno alla questione dell'antipunitivismo e dell'abolizionismo, e quello che lei risponde è che il compito più complesso è il tentativo di pensare ad altre forme di giustizia, un qualcosa che loro già hanno fatto per 22 anni all'interno dei laboratori con artisti, attivisti, educatori, educatrici, insomma con varie professionalità, e qui il fatto di pensare al regime punitivo nel quale viviamo è qualcosa che ci riguarda, ci interpella, che quindi va elaborato collettivamente, perché un dato di realtà è che tutti i contesti sono attraversati da conflitti, ma quello che si vuole cercare politicamente è un'altra maniera per attraversare questi conflitti. Quello che è inaccettabile è che lo Stato si appropri del conflitto e crei una sorta di guiglion di separazione, di binario tra vittime e colpevoli sulla scia del castigo. Questo tipo di punitivizzazione non può contribuire al miglioramento della società, non genera vita, non genera affettività. Quindi quello che propongono loro sono, a partire da dei contesti molto diversi, proporre anche delle diverse forme di incontrarsi e di elaborare, di arrivare ad una forma di discussione su l'antipunitivismo, una forma di discussione possibile, credibile e il più possibile condivisa, affinché diventi una sorta di sentito comune, cioè affinché questo tipo di discussione aiuti anche a elaborare un certo immaginario politico in cui il castigo non è più la soluzione.
1: Sì, c'è ancora un vocale, un paio?
0: Sì, abbiamo ancora un ultimo vocale in cui chiediamo ad Alejandra quelle che sono un po' le prospettive per il futuro.
2: Nuestros proyectos, nuestros planes para el futuro, en principio continuar con la escuela que estamos inaugurando ahora en el mes de marzo, nuestra escuela de artes, oficios y experimentación política, seguir haciendo crecer ese proyecto, impulsándolo, lo mismo con la cooperativa de trabajo, con el colectivo editorial, que son todos proyectos que tenemos en la organización, y fundamentalmente seguir expandiendo la discusión sobre el antipunitivismo y el abolicionismo penal, no solo a nuestro alrededor, no solo a nuestro país, sino también amplificar esta discusión a nivel regional. Nosotros somos parte de la red feminista anticarcelaria y también desde ahí estamos en vinculación y en alianza con varias organizaciones de América Latina, todas con el horizonte justamente de problematizar y profundizar esta discusión desde cada perspectiva local, digamos, porque las cárceles también van teniendo sus tonos y sus particularidades en cada uno de los países, así que nos interesa como objetivo más próximo poner mucho énfasis en esta conversación, en esta amplificación de la temática antipunitivista y sobre todo ir construyendo con mucha fuerza una lengua abolicionista penal, anticarcelaria, sudamericana.
1: E quindi appunto le prospettive per il futuro, cominciava a raccontarci, sono sicuramente continuare il progetto della scuola, che sono appunto delle formazioni più strutturate e che cominciano adesso dopo 22 anni di attività dell'associazione.
0: Sì, puoi continuare con il lavoro della cooperativa, che costituisce una forma di autosussistenza per le persone che escono dal carcere e che iniziano, diciamo, a transitare attorno al collettivo, comunque cioè prendere parte a questo percorso. Poi c'è il collettivo editoriale con cui appunto producono del materiale informativo e dei report di quello che discutono in assemblea. Continuare la discussione sull'antipunitivismo. Lei dice che sono anche parte della rete femminista anticarceraria, la red femminista anticarceraria, di cui trovate anche riferimento, cioè trovate appunto il sito, e perché un'altra priorità ovviamente è anche riaffermare il proprio posizionamento di femministe latinoamericane, quindi stare in alleanza con organizzazioni simili dell'America Latina. Anche riconoscendo le particolarità dei paesi per quanto riguarda le condizioni dei carceri e costruendo una lingua abolizionista penale, cioè lingua dell'abolizionismo penale anticarceraria sudamericana. Quindi insomma mi sembra proprio la palissiano. E io no, mi era venuto soltanto un dubbio che insomma ci tenevo a specificare mentre stavo traducendo i messaggi di Alejandra sul sito del collettivo Shonofui. Loro sono molto chiare sul fatto che per loro il carcere non può essere un'istituzione da riformare, cioè loro diciamo operano anche all'interno del carcere per avere dei contatti con le detenute e anche insomma per creare un coinvolgimento attorno alla questione, creare una rete di solidarietà e di supporto reale, però allo stesso tempo denunciano il fatto che il carcere non può avere un volto migliorato, cioè non lo scopo di tenere dei laboratori e di fare delle attività all'interno delle mura del carcere non è per migliorare la permanenza in carcere, cioè questo diciamo è uno dei loro dei loro statuti, ecco.
1: Sì, e questo un po' si ricollega a quello che abbiamo letto poco fa, a partire dalle pagine del libro Femminismo Abolizionismo Ora, ovvero stare nella contraddizione di attraversare anche l'istituzione carceraria in relazione alle persone che sono detenute, non è funzionale a una visione riformista dell'istituzione punitiva, ma è proprio stare nella contraddizione del fatto che se si vuole immaginare un mondo senza carcere bisogna passare attraverso la relazione con chi si trova rinchiuso tra le mura e immaginare adesso delle forme differenti di relazione tra di noi. E a proposito della giornata di oggi e anche appunto del discorso anticarcerario, volevamo ricordare l'8 marzo del 2020, inizio del lockdown pandemico, momento di rivolta all'interno delle carceri italiane e anche momento di esecuzione, insomma, della forma più brutale del punitivismo di Stato. Nel giro di 72 ore muoiono 13 persone, di cui 9 detenute nel carcere di Modena a seguito delle rivolte. Il momento pandemico, ricordiamo, era un momento di grandissimo panico e niente, sicuramente la giornata di oggi del 2020 ricorda come non ci sia possibilità di un volto umano delle carceri.
0: Sì, ricordiamo anche le 5 detenute morte nel femminile di Torino e adesso, dopo uno stacco musicale, andremo proprio a leggere la lettera che ci è arrivata dalle ragazze di Torino.

0: vi andiamo a leggere una lettera che ci arriva proprio dalla sezione femminile delle Vallette, scritta dalle ragazze di Torino che appunto hanno chiesto che fosse recitata oggi in questa giornata. Allora, scrivono: la festa della donna non mi appartiene. La festa delle donne, qualcuno si è mai forse chiesto o nello specifico si è mai riflesso nello specchio mettendosi nei panni di una donna? Per lo più di una reclusa. Probabilmente qui i pregiudizi volano come aquiloni. E invece noi siamo le vostre madri, le vostre figlie, le vostre nipoti, donne. Con la D maiuscola, perché siamo nel 2024, ma è come se fossimo nel 300 avanti Cristo. Anche le istituzioni ci sottomettono in quanto tali. Con il termine istituzioni intendo tutti coloro che rappresentano lo Stato, ma garantiscono la dignità di una donna?
1: Gli uomini ci vedono come oggetti da maltrattare, sputare, vomitare la loro inaudita ignoranza verso il sesso femminile. Categoria più debole, ma forse solo fisicamente. È scientificamente provato che siamo capaci di pensare a tre cose contemporaneamente, mentre un uomo ne pensa una per volta.
0: Le benedette istituzioni ti marchiano senza conoscerti e solo perché agli occhi loro sei una povera donna indifesa. Si permettono di alzarti le mani e quant'altro. Il giudice non può sapere a monte cosa ha fatto una persona. Si limita a leggere ciò che ha scritto un adepto, in scala gerarchica o piramidale, che dir si voglia.
1: Non sono adatta, forse troppo prolissa, e poi lascio alla vostra libera intuizione sul peccato e il peccatore. Ti piace essere giudicata? Questa legge si applica allo stesso modo in qualsiasi ambito e ceto sociale. Il marito con la moglie, il capo ufficio con la segretaria, eccetera, eccetera. Questi sono gli schemi mentali, i nostri, i vostri, che ci portiamo dietro da ormai troppi anni, millenni.
0: Ok, sono una reclusa, ma non mi pare che debba essere giudicata, perché il reato in primis è stato commesso da loro. Non giudico nessuno, sono un semplice numero e tale voglio rimanere. Però mi chiamo Paola e sono una donna. In questo particolare giorno vi vorrei ricordare le 5 donne morte in carcere da poco tempo. Un breve cenno per far capire che forse qualcuno aveva addirittura paura del mondo esterno per motivi personali, ma che mi piacerebbe che qualcuno riuscisse a elaborare interiormente.
1: Recluse che hanno paura di te, non suona strano? Forza donna, donne, aiutateci a far uscire l'altro sesso dagli schemi, dai preconcetti. Non ci serve una donna al governo per farci cambiare idea, ci stanno solo manipolando. Bisogna rompere, strappare, bruciare i nostri numeri. Non ci appartengono, siamo donne. La festa ora è per voi uomini, ve la regaliamo.
0: Paola, dal carcere di Torino e le altre donne con lei solidali. Grazie per cosa fate per tutte le donne. Grazie a voi, vi mandiamo un forte abbraccio e che sia libertà per tutte. Abbattiamo le mura del carcere.

0: Eccoci di nuovo in diretta qua sulle libere frequenze di Radio Blackout. Andiamo sempre a discutere di carcere e repressione in ottica femminista e transfemminista, di abolizione del sistema penale e di relazione tra la violenza di genere e la violenza dello Stato e delle carceri. In un'ottica internazionale andiamo adesso ad occuparci di un caso specifico, un caso cinese che vede coinvolta una persona, un attivista trans che è stata arrestata qualche settimana fa con un pretesto, detenuta in condizioni disumane nelle carceri di Hong Kong. Il governo di questa parte autonoma, in realtà complice con il governo cinese della repressione delle persone trans e in generale dell'attivismo delle persone LGBT. La persona di cui stiamo parlando si chiama Lai Ke ed è insomma in questo momento oggetto di una campagna internazionale per la sua liberazione. Le condizioni di prigionia di Lai Ke sono particolarmente dure e severe, oltre che essere completamente assenti di garanzie, nel senso che sono passate settimane senza contatto. La sua famiglia non ha avuto sue notizie, non ha avuto possibilità di vedere degli avvocati. E abbiamo in diretta con noi una persona che si sta occupando della campagna di attenzione e mobilitazione per la liberazione di Lai Ke. Questa persona, che si chiama Pai e che tra poco sentirete in diretta, parla inglese, quindi avrete la pazienza di ascoltare l'introduzione e la traduzione fatta man mano. E niente, per parlarvi di questa storia appunto abbiamo in diretta Pai. Hi Pai, can you hear us?
1: Yes, capisco tutto italiano.
0: Okay, great. So can you talk a little bit about the case of Lai Ke? What's going on? What happened?
1: So she's a friend of my friend, and I knew the news from her. Was raised in Hong Kong because I follow some human rights defenders and Chinese human rights defenders. They are now exiled in Canada or the United States or something, and they retweet the post of the likers. And so in this case, they organized the Twitter account and the Instagram account to help to support likers, to free the likers. Yeah.
0: Allora faccio la traduzione. Pai è una persona amica di amici della persona di cui stiamo parlando, Lai Ke, tramite la storia, insomma, la storia di questa persona trans incarcerata a Hong Kong le è arrivata attraverso degli amici in comune. In particolare facendo parte di una comunità di rifugiati che si sono ritrovati in Canada a causa delle persecuzioni, appunto, e quindi con i contatti delle persone che si stanno occupando dell'attenzione rispetto al caso di Lai Ke. If you want to go on?
1: Yeah, yeah. You can ask me questions.
0: So if you want to talk about why Lai Ke was imprisoned, the conditions in which she is imprisoned, and how you get to have news from her.
1: Yeah, so because I don't have a direct contact with her family or her friends, I only get all the information from the public media, like their Instagram, their Twitter, and also they have done several news reports on some media, Hong Kong media, so some international media.

0: So I only know the information from the public, and all I know is that the Hong Kong government raised her and without she didn't get a lawyer to help her case, and then they put in a psychiatric hospital, and in the hospital they didn't give the hormone medicine for her transition. So it was very pain, and she even tried to suicide in the prison. Yes.
1: E quindi appunto è molto difficile avere notizie di questa persona, in particolare non avendo contatti diretti con la famiglia o delle persone in loco. Quello che sappiamo è che appunto non ha avuto contatti con nessun avvocato, è stata dapprima portata in un ospedale psichiatrico, quindi psichiatrizzata, poi portata in prigione in suo momento detentivo gli sono state negate l'accesso agli ormoni, che sono, ricordiamo, dei medicinali che salvano la vita, che permettono appunto alle persone in transizione di sopravvivere, e quindi insomma si tratta di un trattamento disumano in più oltre all'incarcerazione, tanto che si ha notizia appunto di un tentativo di suicidio da parte di lei che nella sua detenzione. So I wanted to ask you, why is it the case that someone who is trans is in prison? Do you think there is a special type of repression towards LGBT, and why is it the case?
0: Yes, I am very shocked about this news, because as far as I know, I didn't know the Chinese government and the Hong Kong government, they used to arrest the transgender people and then to force them not to have the transition medicine. So we think this is a political stuff, because Laika is also a transgender rights activist, and her partner was also raised in China because of the we all think it's because of the activism, but the official reason why they erased the partner of Laika is that there is some people find a video on Laika's partner's phone. Laika's partner was having sex with another transgender people, and you know, to find this video, if you have this recorded in your phone, even if it's private, it's illegal in China. So they arrest the Chinese government arrest Laika's partner, and then Laika's partner now in prison. They need to stay in the prison for 3 or 4 years, and it was a very horrible prison. So I think it definitely influenced the Laika's case in Hong Kong.
1: E quindi appunto c'è la questione di questo arresto. Non è esattamente un arresto tipico, nel senso che Pai ci riporta che comunque non è usuale l'arresto di persone trans per il semplice fatto di essere trans, e molto probabilmente l'ipotesi è che sia legato all'attivismo politico di Laike, in particolare al fatto che anche la sua partner è una persona che è stata arrestata in Cina. La scusa, diciamo, l'escamotage per arrestare la partner di Laike è stato la presenza di un video erotico sul suo telefono, che è suppostamente materiale illegale, e quindi insomma sembra che appunto si sia montato un caso giudiziario in funzione dell'arresto di due persone che sono delle attiviste per i diritti trans in Cina, e che quindi insomma tutto questo montaggio sia strumentale a far finire il loro attivismo. So you were saying that it's not so usual that trans people are arrested just because they are trans. This is mainly due to the fact that they are activists, and so I wanted to ask you if you want to add something about transgender activism in China, why it is the case that is so repressed, and what's going on about that.
0: Yes. Okay. So the thing is that China is a country under the leadership. We have a former president like Russia, and we banned all of the manifestation, the protest, the demonstration in China. So also the pride, the rainbow flag is banned in public space. So if we want to do activities in China, we have to do the activities under the ground. And what we do and what they do is that because in China, the transgender people, they are very hard to get medical help and from the public hospital, and also the medication. And you know, during the COVID lockdown, the China lockdown the country for 3 years, and the transgender people cannot get any medicine during the lockdown time. So like a partner, like when they were still in China, when they're still free, they helped the transgender people to get a medicine in the private hospital. In that case, and you know, the private hospital cost a lot, so they also helped those poor transgender people to pay the bill, to pay the medicine like this. Yes.
1: Quindi appunto c'è un parallelo che viene fatto tra il governo cinese e le politiche russe rispetto alle persone LGBT, e poi ci racconta appunto come le manifestazioni, l'essere politicamente attivi come persone della comunità LGBT sia vietato, le manifestazioni appunto sono vietate, la stessa bandiera rainbow è vietata negli spazi pubblici, quindi vuol dire che l'organizzazione delle persone LGBT è un'organizzazione underground che non viene fatta alla luce del sole, e in particolare poi faceva riferimento a un difficile accesso alla salute per le persone trans, che è completamente vietato dal punto di vista della Servizio Sanitario Nazionale Cinese, e che quindi insomma per esempio in tempi di Covid ha richiesto per le persone trans di auto-organizzarsi in sistemi di mutuo aiuto rispetto alla salute e l'accesso agli ormoni e alle altre cure mediche necessarie, attraverso gli ospedali privati, attraverso delle auto-organizzazioni per poter sostenere le persone trans più povere, in condizioni di povertà, per l'accesso appunto alla salute, ai medicinali che salvano la vita, e quindi racconta appunto di una forma di organizzazione molto underground, molto di sopravvivenza. The last thing I wanted to ask you is about the campaign to liberate Laike. I wanted to know if you want to give any reference, if someone wants to be involved, where we can find some news and updates.
0: Yes. So I think there is the Instagram and the Twitter account we can follow. I will search for the username. Mm-hmm. And also, I think there is also some international media also reports this case. So maybe just search the transgender, like Google, and then you will find some. Yes, and we also start a campaign in the platforms all out to release like So there is some link here I can share.
1: E, appunto, per cercare informazioni rispetto a questa storia, beh, sicuramente alcuni media, diciamo, della comunità LGBT internazionale hanno coperto l'informazione anche in italiano. Se cercate libertà per laiche, potete trovare degli articoli in italiano su internet. Esiste un comunicato diffuso da un comitato che si chiama Laiche Global Concern Group. C'è anche una pagina Instagram se vi interessa seguirla, e insomma gli aggiornamenti riguardo a questo caso potete comunque trovarli sui social. Pai, I wanted to thank you for your time and for your story, and hear from you soon.
0: Okay, thank you too.
1: Ok, e volevo giusto ricordare che in occasione della giornata di oggi ci arriva una piccola aggiornamento rispetto proprio alla città di Hong Kong. La città di Hong Kong ha vietato le manifestazioni dell'8 marzo di oggi, quindi non ci sarà nessuna manifestazione in tutta la città, femminista o transfemminista che ci sia, non sono possibili le manifestazioni.

0: E appunto, come vi dicevamo, abbiamo deciso di declinare questo speciale dell'8 marzo in tema anticarcerario di femminismo abolizionista e appunto in un'ottica anche internazionale, perché sappiamo che la gestione delle punizioni delle carceri non è questione di un singolo Stato, e abbiamo fatto varie dirette durante la mattinata informativa da Hong Kong, dall'Argentina, dall'Inghilterra, e adesso appunto, come introduceva prima Anna, volevamo parlare appunto del Libano con una persona che si occupa appunto di difesa dei diritti delle persone vittime di abusi da parte dello Stato, della tortura, e insomma che fa parte di un'organizzazione che si trova sul territorio libanese e che appunto fa advocacy, come si dice, per sostenere delle persone appunto nelle carceri libanesi. Beh, intanto ti saluto, benvenuto sui microfoni di Radio Blackout.
1: Ciao Matteo, ci senti?
2: Sì, mi sento bene, buon pomeriggio. Voi mi sentite?
1: Benissimo.
0: Sì. E benvenuto appunto, quindi niente, comincerei semplicemente, se hai voglia, di dare una panoramica agli ascoltatori e alle ascoltatrici di che cos'è il sistema carcerario libanese, che sicuramente tu conosci dato il tuo lavoro, quali sono le peculiarità rispetto magari a quello che può essere il sistema carcerario a cui siamo abituati qua in Italia, e appunto di cosa vi occupate voi.
2: Certo, grazie della domanda. Allora, io lavoro al Centro Libanese dei Diritti dell'Uomo, che è una ONG sul territorio libanese, come avete detto. Noi lavoriamo sia fuori dai centri di detenzione in aiuto alle persone più vulnerabili, che siano rifugiati o vittime di abusi, come avete detto, ma abbiamo anche un team che lavora all'interno dei centri di detenzione, quindi le prigioni, ma anche i centri delle forze di sicurezza, come per esempio i centri di polizia o dell'esercito. E si tratta di un team di avvocati, assistenti sociali, psicologi, che quindi diciamo offrono servizi per le persone che hanno bisogno di aiuto, che possa essere assistenza legale oppure assistenza psicosociale all'interno del sistema di detenzione. Le carceri in Libano sono in una situazione molto critica, perché il paese è in una situazione molto critica. Se conoscete un po' la situazione attuale, il Libano sta attraversando una crisi molto forte dovuta a vari fattori. Adesso non mi dilungo tanto nei fattori che hanno causato questa crisi, ma in generale l'inflazione è diciamo ultimamente arrivata a livelli estremi, e tutto questo ha causato una crisi generalizzata. Questa crisi si ripercuote molto fortemente sul sistema penitenziario, perché lo Stato non riesce a far fronte a tutte le spese e i bisogni, cioè non adotta più un budget per il sistema carcerario. Questo significa che nelle prigioni manca l'acqua, spesso manca l'elettricità, d'inverno manca un sistema di riscaldamento, d'estate un sistema di condizionamento, quindi d'inverno molto molto freddo, soprattutto nelle carceri che si trovano in zone più montagnose, ed estate al contrario molto caldo, quasi insopportabile. Si tratta anche di carceri spesso sovraffollate, dove certamente le persone più vulnerabili, cioè i detenuti più vulnerabili, per esempio quelli più anziani oppure dei detenuti che hanno malattie o condizioni sanitarie particolari, hanno certamente bisogno di assistenza, e questa assistenza è delegata quasi interamente al lavoro di organizzazioni di ONG, perché lo Stato non riesce a sopperire a queste necessità. Non so se poi avete altre domande specifiche, ecco, questa è un po' una panoramica generale.
0: E l'associazione per cui tu lavori si occupa anche, se non erro, di questioni di diritti LGBT, e quindi volevo chiederti anche rispetto a questa questione qua, qual era la situazione in Libano, che legame c'è rispetto al sostegno alle persone incarcerate, e come appunto come lavorate sul territorio.
2: Certo, allora il Centro Libanese dei Diritti dell'Uomo offre diciamo, la sua assistenza indipendentemente dalla nazionalità, dal genere, cioè non ha alcun criterio di limitazione per questo punto. Qualunque persona vulnerabile può usufruire, beneficiare dei servizi che si offrono. Per quanto riguarda il tema delle comunità LGBT, in Libano generalmente bisogna fare una premessa. Nel sistema penale libanese c'è ancora un articolo, l'articolo 534 del codice penale, che punisce, cioè criminalizza le relazioni sessuali tra adulti considerate contro natura dal testo del codice penale. Quindi diciamo le relazioni omosessuali consensuali tra adulti sono considerate un reato, un crimine all'interno del sistema libanese. Questo anche se non viene applicato in maniera stretta, perché esiste certamente una comunità LGBT, nel senso che non viene punito in maniera stretta come il codice penale poi di fatto testualmente prevede, tuttavia certamente influenza la cultura, il sistema, la società in generale, anche perché si tratta di una società ancora divisa in maniera settaria tra comunità religiose, dove la religione ha ancora comunque un peso molto importante. Ci sono stati ultimamente vari attacchi da gruppi estremisti, che siano entrambi gruppi estremisti islamici o cristiani, senza differenza, perché esistono ovviamente entrambi. Ci sono stati vari attacchi in locali dove si conosce, locali conosciuti come frequentati da comunità LGBT, ci sono state anche decisioni del governo che impedivano, per esempio sotto il periodo del Pride nel giugno dell'anno scorso, ci sono state decisioni che impedivano le riunioni di comunità LGBT, le associazioni, quindi limitando anche il diritto di associazione. La situazione è complicata soprattutto a livello della sicurezza, quindi noi cerchiamo di offrire per quanto possibile una protezione, almeno a livello legale e a livello comunque di supporto psicosociale. E non solo, esiste anche in Libano un progetto che si chiama Free to Be Me, che è un progetto globale fondato e finanziato più che altro dal Ministero degli Affari Esteri olandese. Quindi è un progetto globale tra cui il Libano ha una parte nell'implementazione di questo progetto, perché si cerca attraverso questo progetto di fare una sorta di supporto alle iniziative locali, di iniziative pro LGBT, perché possono rafforzare la loro capacità di domandare fondi, di una capacità anche di capacity building per quanto riguarda lo staff. E il Libano è stato uno dei paesi più che hanno avuto un'eccellenza più notevole rispetto a questo progetto. Quindi mi piaceva anche menzionare questa cosa, perché c'è questo primato, questo progetto si chiama Free to Be Me.
0: Ok, ma direi che insomma, se appunto il legame rispetto alla criminalizzazione, anche se non passa attraverso il carcere, come dicevi tu, è comunque evidente, nel senso che si tratta di forme di limitazione dell'auto-organizzazione che comunque impattano sulla vita e la possibilità delle persone, quindi il legame, almeno per quanto mi riguarda, sembra abbastanza evidente. Non so se volevi aggiungere ancora qualcosa rispetto appunto magari alle forme di auto-organizzazione anche all'interno delle carceri, o se ci sono delle altre realtà interessanti sul territorio insomma che volevi nominarci, anche per chi fosse interessato ad approfondire.
2: Certo, ci sono. Dunque sì, come dicevo, allora, nel senso che questo articolo è sempre presente nel codice penale libanese e anche nell'ultimo rapporto, questo che si chiama Universal Periodic Review, che fanno le Nazioni Unite ogni 5 anni circa, sono state date delle raccomandazioni per eliminare questo articolo e quindi diciamo evitare e cancellare questa forma di discriminazione anche a livello del sistema giudiziario. Ci sono tante organizzazioni che hanno supportato perché queste raccomandazioni si traducessero in atti concreti, che quindi si producesse la cancellazione di questo articolo ancora presente. Per ora non sono riuscite ad arrivare a, cioè, purtroppo ci sono molte opposizioni, come immaginerete, da leader religiosi, anche da membri del Parlamento che sono legati a partiti politici con legami anche in sette religiose, eccetera. Ci sono varie organizzazioni attive sul territorio libanese, oltre a CEDEAH, il Centro Libanese dei Diritti dell'Uomo, c'è anche un'associazione che si chiama Helem. Helem vuol dire il sogno in arabo, e sono attivi dal punto di vista del supporto alla comunità LGBT, sia per quanto riguarda persone soggette ad abusi e appartenenti alla comunità LGBT, sia anche a offrire awareness, quindi informazione, conoscenza, supporto generalmente inteso alla comunità e alla società civile. C'è anche un'altra associazione che si chiama Proud, e anche loro si occupano di tematiche LGBT.
1: Benissimo Matteo, grazie mille. Se non avevi altro da aggiungere, noi passeremo alle prossime dirette, però ti ringraziamo molto per il tuo contributo.

Continuiamo a dare voce ai vostri messaggi dai microfoni di Radio Blackout. Scrivono: cari amici e amiche di Blackout, vi scriviamo due righe da Taranto per lo speciale 8 marzo. Saremo anche noi oggi in strada. Ci piacerebbe se si potesse leggere il nostro mini comunicato nelle vostre frequenze. Oggi saremo in piazza anche noi, aderendo alla chiamata di tutte le individualità dissidenti che occuperanno piazze, strade, metro, stazioni di tutto il mondo. Saremo in strada solidali con le donne palestinesi, a Taranto, avamposto militare d'Italia, avvelenata anche dall'industria, emblema dello sfruttamento capitalista patriarcale dei corpi e della terra, al fianco delle nostre amiche e compagne recluse nelle galere, agli arresti domiciliari con misure repressive, al fianco delle donne che fuggono e arrivano nelle nostre coste, al fianco di tutte e tutti gli oppressi, sfruttati, di tutte le donne in strada oggi e sempre, per la distruzione di tutte le catene, galere, ogni forma di oppressione, per la libertà, le Mashare, streghe del sud, Masseria Foresta. Con questa uscita salutiamo la nostra compagna Sasha, Anna, Monica, libertà per tutte.

0: In diretta con l'ultimo approfondimento della giornata dovremmo essere ai microfoni con una compagna di Cagliari per sapere come sta andando il presidio sotto le mura del carcere lanciato in occasione dell'8 marzo. Ci senti?
1: Sì, ciao a tutte.
0: Ciao.
1: Allora, il presidio al momento è finito perché abbiamo una puntale un'ora per partire con l'altro corteo, quindi abbiamo iniziato più o meno verso le 12:15. L'idea di questa chiamata è stato un po' il cercare di ampliare il discorso sulla violenza di genere, uscire un po' dai classici discorsi, perché pensiamo che non debba essere una tappa verso la libertà di tutte. Oggi siamo tornate sotto le mura del carcere di Uta, che tra l'altro è un carcere a prevalenza maschile con una sezione femminile con veramente poche detenute che sono totalmente abbandonate a se stesse. In realtà poi questa è una dinamica molto, molto classica delle carceri italiane, dal momento in cui spesso le sezioni femminili vengono ricavate interno a carceri comunque a prevalenza maschile, e tendenzialmente le detenute si ritrovano a doversi a spostare in posti veramente lontani da casa. Sappiamo che in generale il carcere è un'istituzione che le violenze della società riecheggiano in qualche modo, ma per le detenute questa cosa diciamo che ha un risalto un po' più forte, perché sicuramente già l'isolamento del carcere è una questione abbastanza rilevante quando si è in detenzione. Essere spostate ancora più lontano da casa, questa cosa ha un'influenza su tutta una serie di aspetti della vita normale, perché comunque il discorso che ci facevamo era l'isolamento per una donna, l'allontanamento dalla propria comunità di provenienza ha un risultato ancora più violento, dal momento in cui già noi nelle nostre comunità da libere facciamo una fatica enorme a sopravvivere, a autodeterminarsi, e quindi allontanarsi anche da quegli spazi che ci eravamo create per vivere una vita autodeterminata vuol dire ulteriormente bloccare qualsiasi tipo di processo di liberazione. Questo infatti volevamo porre questo punto per collegarsi in generale a un discorso sul

0: persone che stanno dentro è un po' complicato, a differenza magari di altri carceri che ci sono qua, tipo quello di Massama, che è un carcere di alta sicurezza, dove c'è semplicemente un pratone e basta, e quindi tu li senti, cioè tu li senti e comunque ti possono parlare. Quello di Utah li sentiamo solo se veramente gridano e comunque non capiamo bene quello che dicono. Sappiamo però al contrario che comunque loro si sentono, perché comunque attraverso uno scambio di lettere che ci sono state durante altri percorsi sul carcere che si muovevano in città, avevamo appunto comunque ci hanno sentito. Ogni volta che andiamo si sentono, anche se poi la sezione non è davanti a dove abbiamo fatto il presidio, loro si sentono e le fa molto molto piacere questa cosa, ovviamente. Sicuramente oggi c'è un buon dispiegamento di forze dell'ordine ad aspettarci, ma non sono proprio le mimose, comunque sono rimasta un po' male. Però in generale, a parte le stronzate, comunque si sentono appunto anche nelle corrispondenze ce lo dicono. Tra l'altro, comunque adesso c'era un percorso sul carcere in città che adesso al momento non è attivo, però durante il percorso comunque avevamo avuto moltissime testimonianze dalle detenute che ci raccontavano ovviamente la pochezza e il disastro della sezione femminile di Utah. Perché sono veramente, sono tipo 30, no? Sono ancora una quarantina, comunque sono veramente poche, calcolando che i detenuti comuni maschili sono ovviamente centinaia, e sono completamente abbandonate a loro stesse, cosa che non è che sorprende perché il carcere quello è. Però se già per i detenuti maschili c'è una difficoltà ad accedere a qualsiasi tipo di attività interna al carcere, ecco, per le detenute donne è ancora più proprio impossibile, cioè non c'è nessun tipo neanche di tipo di percorso interno, niente di niente.
1: Va bene, noi qua dai microfoni di Blackout vi ringraziamo, speriamo appunto che come altri presidi sotto i carceri in queste giornate siano partecipati e che possano portare solidarietà alle persone recluse, e sicuramente salutiamo con interesse appunto questa attenzione anche a declinare l'8 marzo in un senso, diciamo, più ampio rispetto appunto alla relazione con le istituzioni punitive, il carcere, lo Stato. E ti ringraziamo molto per questa diretta e vi auguriamo un buon proseguimento della giornata dell'8 marzo e ci sentiamo presto.
0: Grazie mille, buona giornata, buona lotta.
1: Ciao.

Femme tutte! Siamo la squadra merda! M-R-D-A-M-E-D-A! Missione estirpare rapidamente giocati assemblati! Appuntato, ma che minchia vuol dire assemblati?

0: giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta qui

0: 20 anni di Mezcal Squad.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcalsquat.net.

are wandering here and there, selling and buying.

0: di fuori dei riferimenti temporali del palinsesto di Blackout. Wormholes.
1: Wormholes. Live quarantined, album dei Gufo Nero, Benefit Radio Blackout.

0: One homeless.
1: Contenuti al di fuori dei riferimenti temporali del palinsesto di Blackout.

Classic Beat, sempre su Blackout. Date voce ai vostri diffusori, qualsiasi essi siano. Anche se non c'è il balcone, un lucernaio piccolino. Sparate fuori. Very simple.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta.

palle, state ascoltando Radio Blackout. Ma veramente? State ascoltando Radio Blackout? Ma perché state ascoltando Radio Blackout?

0: al di fuori dei riferimenti temporali del palinsesto di Blackout. Rebels.
1: Rebels. Torino Disco Cross numero 8. Lato A della compilation della fanzine Torino Disco Cross, Benefit Radio Blackout.

0: Clouds and black skies.
1: Per domani sapremo anche quella che sarà la sorte delle aree che sono definite zone rosse, delle aree zone rosse.
2: Ce la faremo! Ce la faremo!
1: Le zone rosse.
2: Ce la faremo!

0: Cal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch RDO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Da gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop,

diretta? Raga, oh, ma veramente avete il coraggio di ascoltarci? Oh, basta, sono le 5, è andata a dormire, che cazzo sto facendo? Oh, a dormire? Da.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendo le emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico, lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

Brooklyn girls, to all the

Lasciami subito, pezzo di merda. Giuro che ti sfondo le orecchie a furia di radio kebab. Ti faccio passare il resto della tua vita ad ascoltare Memory Migi. Acab.

0: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati
1: che con la loro proposta qui

0: 20 anni di Mezcal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcal Squat